tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ti informa, devi darte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: t'amo.
1: Ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona, la tua musica.

0: Sono le 5 in punto. Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto.

sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

0: Sono le 6:01.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.

0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 17 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi siete carichi di energia positiva, fisica e soprattutto mentale. Non prendete troppi impegni per questa giornata, dedicate più tempo possibile alla persona che amate. Toro, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto litigando con il partner. Gemelli, imponetevi di evadere dalla routine e fate il possibile per trascorrere una giornata diversa dal solito. Se siete in coppia vivrete una serata meravigliosa. Cancro, forse non avete la verve e la spigliatezza dei momenti migliori, ma l'umore è comunque buono. Vi sentite inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente una storia d'amore. Leone, se vi piace viaggiare questo sarà un bellissimo giorno, perché avrete anche la possibilità di divertirvi con gli amici di sempre. Vergine, la vita mondana oggi vi attira poco, preferite la tranquilla atmosfera di casa. Dolcezza ed Eros scalderanno la vita di coppia. Bilancia, potete contare sui favori delle stelle che agevoleranno i rapporti sociali. L'amore sarà disponibilità ad ascoltare le esigenze del partner. Scorpione, non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie in questo weekend che arriva. In amore imparerete un nuovo divertente linguaggio di coppia, fonte di piacere e meraviglia. Capricorno, non drammatizzate le situazioni. Certi problemi che vi sembrano insormontabili si riveleranno ben presto di facile soluzione. Si tratta solo di affrontarli con calma. Acquario, siate prudenti soprattutto nei rapporti con il partner o con i vostri familiari. Eviterete sicuramente pesanti conflitti. Cercate di rilassarvi. Pesci, ci sono noiose incombenze familiari che dovete affrontare subito per evitare problemi e complicazioni più avanti. Come recita il detto, prima il dovere, poi il piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei Italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Clio. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Radio Verona.

0: Ti smoking Vicenza è l'unico modo per smettere di fumare.
1: Anti-smoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Anti-smoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Il paese tira un sospiro di sollievo, l'inflazione a giugno ha registrato un rallentamento, ma Verona va controcorrente, prezzi oltre la media nazionale, rincari da 1000 euro a famiglia secondi in Italia, ad aumentare soprattutto la spesa alimentare.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È venerdì 17 luglio, una buona giornata da Radio Verona e da Francesca Pellegrini. Il sindaco di Verona ha attivato il protocollo di emergenza sanitaria dopo la segnalazione da parte del servizio di igiene dell'ULS 9 di un caso umano di chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre, scattata ieri nel quartiere di Borgo Trento, una disinfestazione in un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il trattamento adulticida è previsto oggi e domani dalle 23. Questa mattina quello sulle larve nelle caditoie pubbliche. Beccati quasi 8.000 fantasmi o furbetti della Tari che dovranno per la prima volta pagarla. Ma sentiamo tutto nel servizio di Giovanni Salvatori, al cui microfono il presidente di AMIA Roberto Becchis e l'assessore Michele Bertucco.
3: Finita in mezzo alla polemica politica, AMIA si smarca continuando a diffondere i dati che derivano dal nuovo sistema di cassonetti ad accesso controllato. Non c'è solo la raccolta differenziata, salita oltre il 60%. Con il meccanismo di conferimento sono emerse quasi 8.000 utenze che non risultavano prima e dunque non versavano la Tari, la tariffa sui rifiuti, a fronte delle 135.000 in chiaro. Mentre iniziano a dare i loro frutti i controlli degli ispettori ambientali.
4: Da quando abbiamo adottato il sistema dell'accesso controllato in ormai mezza città, sono emerse in soli 2 anni circa 8.000 nuove utenze Tari. Non vogliamo chiaramente dare tutta la responsabilità al nuovo sistema di raccolte, però sicuramente è inciso, un dato completamente diverso rispetto agli anni precedenti.
5: Adesso si sta lavorando con due modalità, una riguarda logicamente solo Ori, ci sarà tutto un percorso di contestazione e poi di verifica rispetto alla Tari, l'altro invece anche grazie ad AMIA per velocizzare ulteriormente la consegna delle tessere e fare in modo che non ci siano scuse per chi vuole conferire correttamente i rifiuti.
3: Dovendosi dotare di tessera per poter accedere ai cassonetti, chi non pagava la Tari, a volte anche per sbadataggine, in questo modo è emerso alla luce del sole. Le posizioni andranno verificate, in alcuni casi l'utenza intestata a congiunti nel frattempo defunti, ma questa si rivela comunque una nuova leva per il contrasto all'evasione che porterà cifre non da poco nelle casse comunali.
2: Svolta storica per Verona, tutte le mura magistrali diventeranno comunali. L'Agenzia del Demanio ha dato parere favorevole a trasferire a titolo gratuito al comune della cinta magistrale di Verona per la parte appunto che era del demanio storico-artistico dello Stato, pari a 509.000 metri quadri, cioè circa la metà del compendio di circa 1.100.000 metri quadri, con vari manufatti e bastioni con valore stimato in una cinquantina di milioni. Ciò significa tra l'altro che il comune potrà mettere mano anche a restauri nei tratti nei quali non si poteva intervenire, come negli edifici per esempio dei giardini raggio di sole. La Protezione Civile della Regione Veneto ha emesso un'allerta arancione con instabilità in aumento nel corso già del pomeriggio di ieri, probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra prealpi e pianura fin da questi momenti. Nella zona sono previsti fenomeni anche intensi, possibili rovesci, raffiche di vento, locali grandinate. Per questo motivo la Protezione Civile invita la cittadinanza a mantenere alta l'attenzione durante il periodo di allerta. allerta. In caso di maltempo è importante evitare sottopassi, aree soggette ad allagamento e non sostare all'aperto sotto gli alberi durante i temporali. Oggi la previsione è allerta gialla con rischio idrogeologico e temporali intensi che potrebbero proprio verificarsi in queste prime ore della giornata. E sono le 7:05 minuti, è tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
2: Andiamo a dare uno sguardo alla situazione del traffico sulla A22 al momento. L'unica segnalazione è la coda tra Carpi e Allacciamento con la 1 in direzione Modena, la coda è di 2 km. Sulla A4 andiamo a vedere se ci sono situazioni da segnalare al momento nella zona di Verona e comunque nelle vicinanze. Nessuna segnalazione di rilievo, vi ricordo gli autovelox fino a domenica 19 in strada Larizza, via Palazzina, via Bonfadio, via Valpantena, via Berardi, via Turbina. Buon viaggio!
11: Meteo.
2: E dunque potrebbero verificarsi delle precipitazioni, quindi questa mattina probabili, possibili per meglio dire, temporali. Nel corso della giornata la situazione sarà in prevalenza soleggiata. La temperatura massima anche oggi arriverà sino a 34 gradi, la minima 24 gradi, e sono proprio 24 i gradi in città.
11: Radio Verona Flashback.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Verona, tempo reale.
3: Le 7:15 minuti di questo venerdì 17 luglio, speriamo non ci siano superstiziosi all'ascolto, speriamo invece che ci porti fortuna a questo 17 luglio, che piova, che si rinfreschi il clima, anche se lampi tuoni, ma di pioggia almeno qui in centro non pare di vederla, insomma, vedremo nelle prossime ore come andrà. Iniziamo subito con la nostra rassegna stampa 335 6011 610 per i vostri WhatsApp audio, con lo 045 96 00 103 per le vostre chiamate in diretta. Direi di iniziare con il Corriere della Sera, come sempre, e con la sentenza sul ponte Morandi di Genova. 32 condanne, 12 anni a Castellucci. L'ex amministratore delegato di Autostrade Giovanni Castellucci è stato appunto condannato a 12 anni di carcere per il crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, quando ci furono 43 vittime. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni per l'ex direttore della vigilanza del Ministero Mauro Coletta. In totale le condanne sono state 32. E nella foto una donna, Paola Vicini, mamma di Mirko, una delle 43 vittime, che abbraccia un'amica dopo la lettura della sentenza. Mattarella, richiamo a Nordio. Una nota durissima che fa seguito a un faccia a faccia di ieri pomeriggio al Quirinale. Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio e gli ha ricordato, senza tanti giri di parole, che la Costituzione assegna il potere di concedere la grazia esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. Tutto è nato dalla mobilitazione del centrodestra e la raccolta di firme per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato in Cassazione per aver rincorso e ucciso due banditi in fuga dopo la rapina. Per ora l'orefice non si è ancora costituito. Il Colle lo convoca. Ovviamente convoca il ministro. Kiev in piazza per il ministro cacciato. Proteste in Ucraina per il licenziamento di Fedorov. Il ministro della difesa è considerato il genio della guerra tech, ma ha pagato le liti con il capo dell'esercito. E sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, ovviamente notizia già vecchia, nel senso che ormai è da ieri all'ora di pranzo, ieri mattina, arriva il primo sì alla legge elettorale, scintille tra i partiti, tra applausi e proteste. È stata approvata alla Camera con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 astenuti, il voto è stato segreto. Il provvedimento passa ora al Senato. Per Fratelli d'Italia più stabilità, Meloni ha tradito italiani e alleati attacca Schlein. Poi Big Mama, la cantante, il linfoma che l'ha colpita, il medico mi salvò, gli dedico la laurea. E ovviamente si parla di calcio, tra passato e presente, con la finale tra Spagna e Argentina in gioco. C'è la storia molto bella, l'avrete sicuramente vista. La foto di Messi che tiene in braccio Yamal, appunto appena nato, con un facciottone davvero simpatico, come quello del resto del fratello di Yamal, del piccolino fratello. E domenica si scontreranno in finale. Domani appunto la finale per il secondo e terzo posto tra Inghilterra e Francia. Ma andiamo avanti. Andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica. Mattarella ferma Nordio. Questo è il titolo. Il presidente convoca il ministro che aveva avviato l'iter per la grazia a Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni, lezione di Costituzione al guardasigilli che ha agito con l'ok di Meloni. Ma io mi domando, la leggono la Costituzione? Ministro e Presidente del Consiglio dovrebbero anche conoscerla. L'atto di clemenza è facoltà del capo dello Stato, sottolinea Mattarella. Dunque tensione tra governo e Quirinale. Legge elettorale, primo sì. la norma che annulla i voti. La Camera approva la legge, l'opposizione mostra cartelli con le scritte Meloni ha fallito. Ponte Morandi, ovviamente in prima pagina anche qui sulla Repubblica, 12 anni a Castellucci, le famiglie, finalmente fatta giustizia. Poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, la storia Yunus a Napoli e la forza dell'impresa buona. E racconta appunto una storia di un'impresa, ma è giusto andarla a leggere sulle pagine all'interno delle pagine del giornale. E poi andiamo avanti, andiamo a vedere anche la stampa. Mattarella stoppa Nordio, ovviamente sempre questo è il titolo di apertura, con i condannati del Morandi. Il ministro avvia la procedura per la grazia al gioielliere, il giorno dopo la condanna il presidente lo convoca, la carta attribuisce la competenza della clemenza esclusivamente al Quirinale. Fastidio del Colle, quel messaggio a chi scavalca la Costituzione. Legge elettorale, primo sì alla riforma con Bagari in aula. Crollo del ponte, 32 colpevoli, 25 assolti. A Castellucci, 12 anni, le famiglie delle vittime in lacrime. Giustizia è stata compiuta, è stata fatta. Torino e le ATP Finals, la favola continua, confermata anche l'edizione del 2027, stiamo parlando ovviamente di tennis, il piano per il 2030. Sempre dalla stampa, Valditara, meno tablet, più letture e grammatica a scuola, e questa mi pare anche una buona iniziativa. Il personaggio, Londra inizia l'era Barman nel regno allo sbando. Le 7:22 minuti.
4: 30, 40, 50.
5: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
4: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
5: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
4: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
5: Galassia!
4: L'iper risparmio per tutti.
6: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
7: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
6: Minecraft?
7: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare!
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
12: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
11: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
12: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
11: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
14: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: 7:27 minuti. La prima pagina del giornale, esclusivo colloquio con Raggero, il gioielliere. Ieri si è costituito il governo a via l'istruttoria. Mattarella: Nordio decido io. Il gioielliere dice: vivo in una follia ma sento l'affetto sulla grazia e il monito del Colle. Il commento di Gabriele Barberis: fa paura chi attacca, non chi si difende. Ranucci: il cerchio si stringe fra lui e la Vittola, 72 contatti, scrive il giornale. Il conduttore giura: mai accusato il giornale per la bomba, ma nelle carte spunta altro fango e anche il generale Mori querela. Sentenza Ponte Morandi: 12 anni a Castellucci, ritrattazioni inascoltate. E poi sempre in prima pagina: morta la moglie di Feltri, addio cara Enoe, per 58 anni sei stata la mia unica pace. Questa appunto la dichiarazione di Vittorio Feltri, che ha salutato per sempre la moglie. Poi sopra la testata del giornale: Adani, spacciatore di urla e deliri, e la TV di Stato è sua complice. Onestamente sono d'accordo anch'io, è un po' esagerato Adani. Nel telecronache sembra debba, non so, vabbè, non mi esprimo più di tanto, ma insomma si sente chiaramente il suo tifo sfegatato per l'Argentina. E secondo me un conduttore dovrebbe essere neutrale, un conduttore, un giornalista, neanche un commentatore. E lui non lo è affatto, e anche secondo me da bocciare, però sono pareri personali. Che poi abbia un'ampia conoscenza del calcio è un altro discorso, ma è davvero esagerato, dir poco. E andiamo avanti, allora andiamo a vedere anche la prima pagina di Libero, che cosa titola: è già partita la ola per liberare il gioielliere, il governo chiede il perdono, VIP mobilitati, ma la sinistra lo vuole dentro. Scontro Mattarella Nordio sulla grazia frenata del Colle. Ovviamente Libero non poteva che fare questo titolo così estremo, la sinistra lo vuole dentro. Sia la legge elettorale ma il Senato, giochi aperti. Ora il testo dunque passa al Senato con incognite sui tempi e modifiche a cominciare dalle preferenze. Palazzo Chigi infilza Ranucci, da lui montagna di bugie, più parla meno è credibile il contrappasso del re delle inchieste. Quando la commissione antimafia, poche settimane dopo l'attentato da lui subito, ascoltò Siegfriedo Ranucci, l'interessato chiese che le

0: Morandi condanne per 200 anni, 12 per Castellucci. Addio a Denoe Bonfanti, la donna che aiutò Feltri a diventare grande, la moglie, sposati per 58 anni. 7:31 minuti, ora di ascoltare le news.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto i voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Il comando centrale statunitense ha annunciato il lancio di una nuova e massiccia ondata di attacchi mirati in Iran, scattata alle 20 ore italiane. I Pashdaran hanno attivato le difese aeree e promesso immediate rappresaglie, minacciando di estendere il conflitto a nuove aree del Medio Oriente. L'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni nel processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova del 14 agosto 2018, che provocò 43 morti. Condannati anche gli ex vertici di ASPI e SPEA. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha avviato un'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia a Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane e Cavour, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'omicidio di due rapinatori. Il ministro è stato però richiamato da Sergio Mattarella perché la grazia è prerogativa del capo dello Stato. Ciclismo: Tim Merlier non sbaglia per l'ex campione d'Europa, altra volata da fenomeno nella 12ª tappa del Tour de France 2026. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar. È tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: E andiamo a vedere se è cambiato qualcosa. Nulla sulla A22 con code tra Carpi e Allacciamento con la 1 di 2 chilometri. Sulla A4 viene segnalato brutto tempo, ecco lì si c'è tra svincolo di Palazzolo, Allaccio, interconnessione A21, dunque sulla A4 viene segnalato maltempo e dunque attenzione se vi trovate in quella zona. Le 7:33 minuti, buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona.
7: Radio Verona, tempo reale.
8: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
0: Radio Verona, Radio Verona.

Le 7.41 di questo venerdì 17, a proposito di Adani, è rimbalzato anche un pezzo sulla Repubblica Online dal titolo Adani, l'uomo che ha trasformato la RAI in Tele Buenos Aires. La telecronaca del servizio pubblico ha registrato un commento di parte dell'ex difensore, le cui urla senza controllo fanno discutere, e non solo, anche il tifo sfrenato. Il Fatto Quotidiano titola Clemenza senile, troppa grazia Mattarella contro Nordio che vuole salvare il gioielliere trattino killer. Leggo ovviamente quello che scrive Il Fatto. La lavata di capo, gara tra Fratelli d'Italia, Lega Forza Italia e futuro nazionale Roggero, 14 anni per il duplice omicidio. Il ministro apre la pratica per la grazia. Il Colle, dopo il caso Minetti, lo striglia, non sta a te. Ovviamente riferito a Nordio. Sempre dal Fatto, ponte giù per avidità, 12 anni a Castellucci per i 43 morti del 14 agosto, 18 pagano i manager Aspi dell'epoca, poi la tragedia è diventata un buon affare per i Benetton, ex proprietari. Così scrive Il Fatto. Conte, la destra, la psicosi Vannacci, dopo aver fallito sulla sicurezza, ora tirano il Colle nella battaglia politica per inseguire il generale. Smonteremo il riarmo di Meloni, dice il capo dei 5 Stelle. Sopra la testata crolla un'ala del tribunale di Bolzano. L'Associazione Nazionale Magistrati a Nordio, 500 palazzi di giustizia a pezzi, e lui apre il tribunalino a Bassano del Grappa, potenza della toponomastica. Il Foglio, vite parallele, Ranucci archiviato per aver diffuso sul Report il caso San Giuliano, Tarallo processo per aver diffuso il Report sul caso San Giuliano. Niente male questa legge elettorale, sostegno alla stabilità, antidoto ai ribaltoni, bagno di realtà per le coalizioni. Il testo approvato ieri alla Camera, scrive Il Foglio, offre molte ragioni per rallegrarsi anche per il campo largo, opportunità non detti e un buco nero di nome Vannacci. E questo appunto era anche Il Foglio. Ora proseguiamo con la nostra rassegna andando a vedere Il Gazzettino. Che cosa titola? Corte dei Conti, giochi ovviamente olimpici, debiti per 1 miliardo, questo è il titolo. Regione Veneto, il bilancio in ordine, ma non sono state Olimpiadi a costo zero. Milano Cortina, questo è il fronte giudiziario, l'inchiesta sulla corruzione verso lo stop. Grazie a Mattarella ferma Nordio, caso Roggero il ministro avvia l'istruttoria per la clemenza. Il Colle è un'esclusiva del capo dello Stato. Crollo del Morandi, 32 condanne. A Treviso muore per salvare il collega rimasto intrappolato nel rullo frantumatore. L'ennesima tragedia sul lavoro ieri mattina nella cava dell'azienda Postumi a Giavera del Montello. Francesco Vona, operaio 39enne, si è accorto che il collega era rimasto bloccato ed è intervenuto per liberarlo, riuscendoci ma rimanendo intrappolato a sua volta e morendo. Si viziò il figlio, scusate, neonato per avere i sussidi, 8 anni, aveva provocato gravissime lesioni al figlio di 5 mesi con l'obiettivo di renderlo disabile e ottenere maggiori sussidi statali. Per questo un 23enne Sinti è stato condannato a 8 anni. Ma in attesa della sentenza definitiva non andrà in carcere. Le indagini, supportate da telecamere installate nella stanza di ospedale, hanno documentato le violenze che hanno portato all'amputazione della lingua del bambino. Il piccolo e la madre vivono ora in una struttura protetta, e meno male. Alle 7:46 minuti.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
9: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
13: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: In due anni a Verona è emerse quasi 8.000 utenze tari, prima sconosciute, persone che non hanno mai pagato. I fantasmi della tassa dei rifiuti per un valore da 1,5 milioni di euro sono stati individuati grazie ai controlli dei nuovi ispettori ambientali e al nuovo sistema della tessera per aprire i cassonetti.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 17 luglio, una buona mattinata da Francesca Pellegrini. Dunque sono entrati in attività gli ispettori AMIA per controllare il corretto conferimento dei rifiuti. I risultati sono significativi già dopo le prime settimane, ma emergono anche dati sull'evasione della TARI, la tassa sui rifiuti. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di AMIA Roberto Becchis e l'assessore Michele Bertucco.
7: Finita in mezzo alla polemica politica, AMIA si smarca continuando a diffondere i dati che derivano dal nuovo sistema di cassonetti ad accesso controllato. Non c'è solo la raccolta differenziata, salita oltre il 60%. Con il meccanismo di conferimento sono emerse quasi 8.000 utenze che non risultavano prima e dunque non versavano la TARI, la tariffa sui rifiuti, a fronte delle 135.000 in chiaro. Mentre iniziano a dare i loro frutti i controlli degli ispettori ambientali.
8: Da quando abbiamo adottato il sistema dell'accesso controllato in ormai mezza città, sono emerse in soli due anni circa 8.000 nuove utenze TARI. Non vogliamo chiaramente dare tutta la responsabilità al nuovo sistema di raccolte, però sicuramente è inciso. Un dato completamente diverso rispetto agli anni precedenti.
9: Adesso si sta lavorando con due modalità. Una riguarda logicamente solo Ori, ci sarà tutto un percorso di contestazione e poi di verifica rispetto alla TARI. L'altro invece, anche grazie ad AMIA, per velocizzare ulteriormente la consegna delle tessere e fare in modo che non ci siano scuse per chi vuole conferire correttamente i rifiuti.
7: Dovendosi dotare di tessera per poter accedere ai cassonetti, chi non pagava la TARI, a volte anche per sbadataggine, in questo modo è emerso alla luce del sole. Le posizioni andranno verificate, in alcuni casi l'utenza intestata congiunti, nel frattempo defunti, ma questa si rivela comunque una nuova leva per il contrasto all'evasione, che porterà cifre non da poco nelle casse comunali.
5: Emergono nuovi dettagli dalle indagini sull'assalto alla gioielleria di Porta a Borsari due giorni fa. Alcuni passanti, testimoni del blitz, sono stati minacciati. La spaccata è durata giusto una manciata di minuti. In quel momento in zona non c'era molta gente, visto che erano le 3:15 della mattina, ma un gruppo di persone che stava passeggiando ha notato i malviventi con i bauli delle auto aperti, mentre si spostavano rapidamente dalla gioielleria ai veicoli. Notati dai malfattori, due malcapitati sono stati avvicinati. Uno degli uomini travisati li avrebbe minacciati con un estintore senza colpirli. Fuggiti in via Diaz, i testimoni della spaccata hanno subito avvisato le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto velocemente, ma hanno trovato solo i danni, le teche svuotate, un negozio distrutto grazie all'impiego di un martello pneumatico a compressione. Il sindaco di Verona ha attivato il protocollo di emergenza sanitaria dopo la segnalazione da parte del servizio igiene dell'ULS 9 di un caso umano di chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre. Scattata ieri nel quartiere di Borgo Trento una disinfestazione in un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i contagi. Il trattamento ad ulticida è previsto oggi e domani dalle 23. Questa mattina, tempo permettendo, visto che adesso piove, quello sulle larve nelle caditoie pubbliche. Svolta storica per Verona, tutte le mura magistrali diventeranno comunali. L'Agenzia del Demanio ha dato parere favorevole a trasferire a titolo gratuito al comune della cinta magistrale della città di Verona per la parte appunto che era del demanio storico-artistico dello Stato, pari a 509.000 metri quadri, cioè circa la metà del compendio di circa 1.100.000 metri quadri con vari manufatti e bastioni, con un valore stimato in una cinquantina di milioni. Ciò significa tra l'altro che il comune potrà mettere mano anche ai restauri di tratti nei quali non si poteva intervenire, come per esempio gli edifici dei giardini Raggio di Sole in zona Porta Nuova. Manterrà comunque il compendio la propria destinazione a parco, fruibile da cittadini e visitatori, iniziative, attività culturali, sportive e sociali. E per lo sport diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
10: Buongiorno Francesca, continua a lavorare sulla difesa 4 Marco Baroni, la traccia iniziale della stagione, quella traccia su cui sta continuando a insistere Baroni nel ritiro di Folgheria. Edmundson e Coraz, i due centrali, a netto di un reparto ancora da completare con il Jolly calabrese, potenziale terzino destro, così come secondo centrale, con Oyegoke a destra e con uno fra Bradaric e Frese a sinistra. Ce n'è abbastanza per essere già difesa competitiva, ma con un quadro che potrebbe essere variato da quello che è il mercato, da quello che può essere l'interesse attorno ad Edmundson, per cui non c'è veramente nulla di concreto per adesso, così come per Oyegoke, per cui continua ad essere vigile il Bologna soprattutto. Per il resto resterà Frese, una delle grandi aggiunte di una difesa che già l'anno scorso ha visto in Frese uno degli uomini più positivi, in una linea che sarà molto aggressiva, che sarà naturalmente anche alta per permettere al Verona di fare gioco, di attaccare, di liberare i trequartisti fra Cerbone, così come naturalmente i vari Suslov, i vari Bernete, così come Rui, potenzialmente anche impiegabile da centrale di metà campo, così come Castanossi, in attesa di prendere il Verona a quelle che saranno le pedine per la mediana. Piacciono sempre Condé e Boinen del Venezia, sempre così pronta per Sogliano la carta Montipò, desiderio proprio del Venezia. Montipò fuori dal disegno tecnico del Verona, neanche convocato per il ritiro. Venezia potrebbe essere la destinazione in questo modo più probabile rispetto al Monza di Juric, che pure si era interessato qualche giorno fa proprio a Montipò. Ed è tutto per lo sport.
5: Grazie Alessandro, le 8 e quasi 9 minuti, arriva il meteo.
11: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
12: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
11: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
12: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
11: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
12: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
13: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
17: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
18: 440 pagine.
17: pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
18: Radio Verona. Meteo.
5: E dunque il temporale è finalmente arrivato, dunque pioggia ma schiarite già in mattinata. La temperatura massima dovrebbe raggiungere, usiamo il condizionale, 34 gradi, al momento sono 20 gradi in città.
18: Radio Verona, flashback. E ogni

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 17 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi siete carichi di energia positiva, fisica e soprattutto mentale. Non prendete troppi impegni per questa giornata, dedicate più tempo possibile alla persona che amate. Toro, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto litigando con il partner. Gemelli, imponetevi di evadere dalla routine e fate il possibile per trascorrere una giornata diversa dal solito. Se siete in coppia, vivrete una serata meravigliosa. Cancro, forse non avete la verve e la spigliatezza dei momenti migliori, ma l'umore è comunque buono. Vi sentite inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente una storia d'amore. Leone, se vi piace viaggiare, questo sarà un bellissimo giorno, perché avrete anche la possibilità di divertirvi con gli amici di sempre. Vergine, la vita mondana oggi vi attira poco, preferite la tranquilla atmosfera di casa. Dolcezza ed Eros scalderanno la vita di coppia. Bilancia, potete contare sui favori delle stelle che agevoleranno i rapporti sociali. L'amore sarà disponibilità ad ascoltare le esigenze del partner. Scorpione, non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie in questo weekend che arriva. In amore imparerete un nuovo divertente linguaggio di coppia, fonte di piacere e meraviglia. Capricorno, non drammatizzate le situazioni. Certi problemi che vi sembrano insormontabili si riveleranno ben presto di facile soluzione. Si tratta solo di affrontarli con calma. Acquario, siate prudenti soprattutto nei rapporti con il partner o con i vostri familiari. Eviterete sicuramente pesanti conflitti. Cercate di rilassarvi. Pesci, ci sono noiose incombenze familiari che dovete affrontare subito per evitare problemi e complicazioni più avanti. Come recita il detto, prima il dovere, poi il piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, l'unica di Verona.
4: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: www.titospec.it.
13: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
13: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
14: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
15: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
16: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
17: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago.

0: Radio Verona.
1: 8:27 e questa canzone ci ha portato dritti nell'estate dello scorso anno, calda quanto questa, ma forse meno, forse di più. Il problema è che ci ricordiamo sempre l'ultima, le precedenti vanno dimenticate, sembra che l'ultima sia quella più calda. Ma sentiremo poi nei prossimi giorni da Alessandro Azzoni, anzi nei prossimi mesi, alla fine dell'estate sentiremo il bilancio di questa del 2026. Andiamo avanti, andiamo a concludere ora la nostra rassegna stampa con Il Sole 24 Ore. ZES 2.0 per investire 60 miliardi al sud, iniziativa della Banca dei Territori, la Banca Intesa insieme a Confindustria. Il presidente di Confindustria Orsini: non solo per il sud, si ha leva permanente di competitività nazionale. E poi il presidente responsabile della divisione banca dei territori di Intesa San Paolo, Stefano Barrese, dice: i fondi integrano le procedure semplificate, una formula vincente. Fotonotizia: in Sicilia il racket rialza la testa, poche le denunce, resiste l'omertà. L'allarme da arcivescovo e istituzioni locali. Vediamo il quotidiano Italia Oggi che cosa titola: crisi di impresa, linea rigida. La transazione fiscale richiede almeno due professionisti diversi, uno per attestare la convenienza della proposta e l'altro la verità dei dati aziendali, ma tre è meglio ovviamente. E chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Yamal e Messi, il bagnetto, la coppa, l'immagine di cui parlavamo in apertura del 2007, quando un Messi ventenne fece il bagnetto a un piccolo Yamal appunto appena nato. Molto carina questa immagine, soprattutto il musetto pacioso, pacioccone di Yamal, come dicevo, uguale al fratellino piccolo. Va bene, allora la finale del destino, la foto insieme di 12 anni fa, il Barcellona e ora Spagna-Argentina a colpi di genio. Lautaro: vi racconto le mie lacrime. Vabbè. Poi sotto la testata della Gazzetta dello Sport, la Juve: c'è Lick preso il turco, Roma irritata. Massara si vendica di Gasp. I giallorossi beffati, era atteso per il rinnovo. Zekis Selic, 29 anni, difensore, era alla Roma dal 2022. Poi, sempre per quel che riguarda il calcio mercato, l'accelerata dell'Inter spensa ad ogni costo. L'inglese appunto nazionale, Super Como Chalobah. Queste le trattative di mercato. Poi per quel che riguarda la Formula 1, Kimi Antonelli: a Spa ho pianto, ma adesso vinco io, dice. E allora si chiude come sempre con il rompipallone e poi la linea subito alle news. Messi, che nel 2007 fa il bagnetto a Lamin Yamal e lo incontra poi in finale mondiale, aveva le stesse probabilità di un pareggio di bilancio italiano.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso due ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle

0: con la quale ha acquisito illecitamente i dati di 220 milioni di elettori statunitensi. Questo perché la Cina, ha scandito il presidente, non voleva che io vincessi le elezioni. Intanto Teheran alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Intanto si registra una nuova ondata di raid degli Stati Uniti. E l'azienda aerospaziale USA SpaceX cancella il nuovo test in volo di Starship, il veicolo di SpaceX progettato per le future missioni verso la Luna e Marte. Il lancio era previsto a 00:45 italiana e sarebbe stato il 13°. Il volo avrebbe dovuto essere il primo da quando SpaceX si è quotata a Wall Street. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Meteo.
2: E dunque la circolazione depressionaria responsabile delle piogge di poco fa e dei temporali già finiti si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca, responsabile di ampi rasserenamenti nel pomeriggio. E nel pomeriggio si potranno toccare anche oggi 34 gradi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Mi manchi ma domani torna. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
3: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
2: OVS, love people, not labels.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame?
6: Mac.
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: Le 8.40 di questo venerdì 17 luglio. Quante volte da questi microfoni abbiamo parlato del potere, diciamo, terapeutico della natura, di una camminata tra gli alberi, nei boschi possibilmente, ma anche semplicemente in un giardino. Ne abbiamo parlato tante volte ed è stato anche dimostrato scientificamente il potere, diciamo, di curare della natura. E tra l'altro, se a questo si associa anche la possibilità di curare la natura, no? Proprio curare nel vero senso della parola, fare in modo che cresca sempre più rigogliosa, questo può portare anche alla cura di se stessi, alla cura della nostra persona. Ho fatto questo lungo preambolo per parlarvi di un appuntamento che si terrà domenica 19 luglio, quindi la prossima domenica, dalle ore 6 del mattino. Ovviamente, se non volete partecipare dalle 6, lo potete fare anche nel corso della giornata. Il luogo dove si svolge è il monte Mamaor di Valeggio sul Mincio. Ecco, forse non tutti sanno dov'è, ma adesso ci facciamo spiegare tutto. L'iniziativa è a cura dell'associazione Il Cerchio di Cos. Noi abbiamo in linea telefonica il presidente Carlo Nerozzi. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e agli radioascoltatori.
1: Ecco Carlo, diciamo subito che l'associazione è un'associazione di promozione sociale, no? Per cui le iniziative che organizzate sono tutte a favore, diciamo, dei cittadini, del territorio, del favorire l'integrazione anche tra cittadini e territorio, no? È così.
2: Certo, è un luogo pubblico, è aperto ai cittadini, innanzitutto ai cittadini di Valeggio, che sono i padroni di casa, ma a tutto il territorio veronese, non solo. Ricordiamo che siamo vicini al Lago di Garda, dove c'è una presenza anche internazionale importante, quindi sì. Una delle attività è anche quella di portare su questi luoghi magari meno conosciuti, perché viene conosciuto più la parte vicina al lago, portare i turisti per conoscere una parte del veronese che è molto bella e che ha tanto da raccontare.
1: Ecco, il monte Mamaor dov'è? Dove si trova? Perché a Valeggio ovviamente, ma magari non tutti sanno dov'è localizzato.
2: Sì. Dunque, diciamo che è tra Valeggio e Custorza, è una collina, lo chiamano monte, ma diciamo che è una collina, sì. Fa parte delle colline moreniche, quindi il terreno è un terreno morenico. È un'area di 77 ettari, quindi piuttosto grande, ampia, tutta recintata perché è stata per tanti anni una polveriera, un arsenale militare, un deposito di munizioni, di bombe.
1: Sicuramente, sappiamo la zona, insomma, la conosciamo bene, Custorza e tutto il resto. Ecco, per cui decisamente è tornata a vita nuova, no? Questa zona, grazie anche al vostro intervento. Vorrei che lei spendesse due parole, poi veniamo all'iniziativa, all'intervento che avete fatto in questa zona, su questo monte, su questa collina, nel corso dei mesi, no? Mi pare di capire.
2: Sì, abbiamo iniziato lo scorso anno, dove abbiamo, diciamo, operato attraverso i nostri volontari, donando, diciamo, al territorio più di 6.000 ore di lavoro per ripulire, per rendere di nuovo accessibile un'area che era stata abbandonata per oltre 20 anni, e quindi un'area dove la natura, che fa molto bene il suo mestiere, si era riappropriata anche di quelle che erano le parti dove prima l'uomo passava, camminava con mezzi e quant'altro. Abbiamo appunto ripulito con molta attenzione rispetto a quello che troviamo, perché lo stiamo ancora facendo, in modo tale che l'accessibilità ci sia, ma sia un'accessibilità rispettosa di una natura che è veramente particolare. Ci sono le orchidee selvatiche, ci sono nidi di uccelli che non si trovavano più da tempo, perché dopo, in questo lungo periodo, la natura è riuscita a ritrovare quell'equilibrio che era stato perduto prima. Stiamo cercando di renderla disponibile, però sempre con molta attenzione rispetto alla natura stessa, perché è molto importante. Assolutamente.
1: Certo. Ecco, e domenica, per chi volesse scoprire o riscoprire questo territorio, c'è questa iniziativa, una giornata ingresso libero, Respira vita al Mamaor. È molto bello anche il titolo. Allora, io ho detto a inizio di questa nostra chiacchierata che la giornata giornata inizia alle 6 del mattino, no? Però ovviamente se qualcuno vuole dormire un po' di più, visto che è domenica, può partecipare anche agli altri eventi.
2: Certo,
1: certo. Lei, Carlo, ci elencasse quelli più importanti. Allora, alle 6 che cosa fate?
2: Beh, alle 6 viene definito risveglio poetico, quindi ci sarà comunque la possibilità di fare anche una camminata all'interno di quest'area, dove ci sono tutta una serie di percorsi all'interno che sono stati realizzati in questo periodo, con molta, come dicevo prima, con molta attenzione. C'è il uno che si chiama Percorso della Pace, sono veramente molto belli da, diciamo, da vivere, come dice anche il titolo, respirando, perché il respiro è è il primo atto che facciamo quando ovviamente si nasce, però ce lo dimentichiamo quanto è importante il respiro, quindi questo sottolineare il fatto che il respirare diventa anche un momento di attenzione nei confronti nostri e ci dà la capacità di cogliere, di sentire meglio quello che è intorno a noi, e in quel caso, in questo caso, appunto, una natura molto particolare. Poi alle 7, dalle 7 alle 8 ci sarà la possibilità di ascoltare le campane tibetane suonate da Giancarlo e Luciana, sono molto molto bravi e creano una situazione di frequenze estremamente piacevole. Che prepara tra l'altro a quello che accade successivamente, cioè dalle 8 alle 9 ci sarà una sessione di Hatha Yoga che terrà Alessandra Pergreffi, molto brava, tra l'altro è la moglie di Marco Nieri, il professionista, l'esperto, l'eco designer, che alle 9:30 ci parlerà del potere terapeutico della natura. Sarà un po' il clou della giornata.
1: Assolutamente, giornata poi che proseguirà anche nel pomeriggio?
2: Sì, ci sono giochi nel bosco per i bambini, quindi è molto, diciamo, è aperta molto ai bambini, alle famiglie, assolutamente, alle famiglie. Sarà molto libera nel pomeriggio, per poi, diciamo, ritrovare un appuntamento alle 18 con una nuova camminata, perché pensiamo che la temperatura sia favorevole, e un aperitivo proprio in mezzo agli alberi, ci saranno le balle di fieno, ci saranno delle cose buone anche da mangiare, ci sarà un food truck che tra l'altro è gestito da uno dei nostri volontari, che è Pietro Freddi, che è un gran maestro della panificazione, è un due pani del Gambero Rosso, è una persona tra l'altro estremamente capace.
1: Quindi
2: e porta il suo food truck
1: motivo in più assolutamente,
2: certo.
1: Quindi se volete trascorrere una domenica alternativa che non sia il solito lago, diciamo, o la Lessigna, per quanto bella, insomma, si può anche cambiare, no? Si può passare una giornata all'aria aperta, tra l'altro molto adatta anche alle famiglie questa iniziativa, visto che ci saranno anche giochi per bambini con, diciamo, uno sfondo, come si può definire, filosofico, forse un po' eccessivo, ma comunque terapeutico, dai, diciamo così, di una passeggiata nella natura. Ok, Carlo, che dici?
2: Certo,
1: possiamo definirlo così. Quindi ecco, diciamo che l'ingresso è libero, ecco, questo è da specificare. Allora, l'appuntamento è domenica alle 6 del mattino per raggiungere, diciamo, il punto di ritrovo. Immagino sia facile, no? Basta, ci dica lei però due indicazioni.
2: Allora, il punto di riferimento più conosciuto è un ristorante che è proprio molto molto vicino, che si chiama La Serenità. Quindi cercando il ristorante La Serenità, noi siamo a 500 metri dopo La Serenità, c'è l'accesso all'area ex militare del Monte Mamma Ora.
1: Ecco, un nome non fu mai più azzeccato, no? La Serenità ed è quella che vogliono, che volete, diciamo, trasmettere.
2: Certo, noi vogliamo riportare quella pace interiore che è fondamentale per poi poter godere della pace all'esterno, no? Se non cambiamo noi non può cambiare quello che c'è fuori.
1: Non può cambiare nessuno. Grazie Carlo Nerozzi, che è presidente appunto del cerchio di COS, per averci illustrato e anche così fatto conoscere questo angolo del territorio veronese che non tutti conoscono.
2: Grazie a lei per l'opportunità e agli ascoltatori che aspettiamo.
1: Ecco, benissimo, grazie a lei, buona giornata, buona domenica allora. Grazie Carlo,
2: grazie, grazie, a presto, grazie.
1: Le 8:50 minuti siete su Radio Verona, il tempo reale.

0: il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Tempo reale.
1: E siamo al termine di questo tempo reale. Noi ci risentiamo puntuali alle 7, ora le news. Buona giornata.
2: Sono le 8:59.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
1: Sono diversi e sono ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco nella parte alta della provincia a causa del temporale di poco fa da Caprino verso la città, con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Non si segnalano comunque feriti.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Vigile del fuoco al lavoro questa mattina per un incendio in un'abitazione a Lavagno. L'appartamento andato in fumo, in fiamme, si trova nella frazione di Barco. Il fumo è visibile anche a chilometri di distanza, ma al momento non si conosce la dinamica di quanto accaduto. Ovviamente maggiori aggiornamenti nei prossimi appuntamenti con l'informazione. Il paese tira un sospiro di sollievo. L'inflazione a giugno ha registrato un rallentamento, ma Verona va controcorrente. Prezzi oltre la media nazionale, rincari da 1000 euro a famiglia e siamo secondi in Italia. Sentiamo Mario Puliero.
4: A Verona il costo della vita è aumentato più che in ogni altra città italiana. Solo Ferrara sta peggio di noi, con una inflazione a giugno del 4% che si traduce in un aggravio di spesa annua per una famiglia media di 1157 euro. Verona è al secondo posto, con una inflazione annua a giugno del 3,9%, che significa un aumento del costo della vita su base annua di 1083 euro per una famiglia media. Il dato di Verona è quindi anche il più alto rispetto alle altre città del Veneto. La nostra regione è al terzo posto nella classifica dell'Unione Nazionale Consumatori, dopo Trentino e Lazio. La spesa media aggiuntiva è di 893 euro all'anno a famiglia, quasi 200 euro in meno rispetto a Verona. Una fotografia che in verità non sorprende chi ha a che fare ogni giorno con il conto della spesa, delle bollette, dei trasporti. Il Codacons conferma che la guerra in Medio Oriente continua a far sentire i suoi effetti su prezzi e tariffe, e Verona risulta da questo punto di vista più penalizzata di altre città. I settori più colpiti dalla crisi in atto sono i prodotti energetici, i carburanti, i trasporti e gli alimentari, comparti che in alcuni casi registrano prezzi in crescita a due cifre rispetto allo scorso anno. Ancora più marcate le differenze tra le diverse province per la voce prodotti alimentari e bevande analcoliche. A Verona l'aumento è del 2%.
1: In due anni a Verona emerse quasi 8.000 utenze tari, prima sconosciute, persone che non hanno mai pagato. I fantasmi della tassa rifiuti, per un valore da 1,5 milioni di euro, sono stati individuati grazie ai controlli dei nuovi ispettori ambientali e al nuovo sistema della tessera per aprire i cassonetti. Ascolto e dialogo nel segno delle istituzioni. Il prefetto Martino e il presidente della provincia Pasini hanno incontrato ieri mattina in prefettura i sindaci neoeletti e quelli riconfermati nei 10 comuni che hanno partecipato all'ultima tornata elettorale. Martino e Pasini hanno offerto ai nuovi amministratori la massima disponibilità all'ascolto e al dialogo, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni, principio fondamentale che lega Stato ed enti locali, nell'evidenziare che lei l'esito delle urne testimonia la fiducia che la cittadinanza ha riposto in loro. Il prefetto e il presidente della provincia hanno precisato che l'incarico ricoperto comporta al contempo una grande responsabilità, specialmente nell'attuale momento storico. Il sindaco Tommasi ha firmato un'ordinanza per l'attivazione del protocollo di emergenza sanitaria a seguito della segnalazione da parte del servizio di igiene e sanità pubblica dell'URSS di un caso umano di chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre. Si tratta di un cittadino rientrato dallo Sri Lanka. La misura prevede la disinfestazione nel quartiere di Borgo Trento con interventi ad ulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai di larve un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i contagi. Le 9:05 arriva l'aggiornamento con la viabilità.
0: Viabilità.
1: Ancora code tra Carpi e Lacciamento con la 1 sulla 22 in direzione sud e attenzione sulla 4, code causa forti temporali tra Cessalto e Allaccio A28, Porto Gruaro, Pordenone in direzione Trieste, anche tra San Donà di Piave e La Tisana. Appunto code che si sono formate per i forti temporali. Gli autovelox, strada Larizza, via Palazzina, via Bonfadio, via Valpantena, via Berardi, via Turbina. Buon viaggio.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
6: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 17 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Oggi siete carichi di energia positiva, fisica e soprattutto mentale. Non prendete troppi impegni per questa giornata, dedicate più tempo possibile alla persona che amate. Toro, l'impazienza è un difetto che dovete sforzarvi di controllare, a meno che non vogliate mandare all'aria un bel progetto litigando con il partner. Gemelli, imponetevi di evadere dalla routine e fate il possibile per trascorrere una giornata diversa dal solito. Se siete in coppia vivrete una serata meravigliosa. Cancro, forse non avete la verve e la spigliatezza dei momenti migliori, ma l'umore è comunque buono. Vi sentite inclini alla dolcezza e disponibili a vivere intensamente una storia d'amore. Leone, se vi piace viaggiare questo sarà un bellissimo giorno, perché avrete anche la possibilità di divertirvi con gli amici di sempre. Vergine, la vita mondana oggi vi attira poco, preferite la tranquilla atmosfera di casa. Dolcezza ed Eros scalderanno la vita di coppia. Bilancia, potete contare sui favori delle stelle che agevoleranno i rapporti sociali. L'amore sarà disponibilità ad ascoltare le esigenze del partner. Scorpione, non sarà tutto rose e fiori questo giorno, anzi vi troverete probabilmente con più di un ostacolo da affrontare. Per evitare tensioni con il partner, cercate di essere comprensivi. Sagittario, avete bisogno di recuperare energie in questo weekend che arriva. In amore imparerete un nuovo divertente linguaggio di coppia, fonte di piacere e meraviglia. Capricorno, non drammatizzate le situazioni. Certi problemi che vi sembrano insormontabili si riveleranno ben presto di facile soluzione. Si tratta solo di affrontarli con calma. Acquario, siate prudenti soprattutto nei rapporti con il partner o con i vostri familiari. Eviterete sicuramente pesanti conflitti. Cercate di rilassarvi. Pesci, ci sono noiose incombenze familiari che dovete affrontare subito per evitare problemi e complicazioni più avanti. Come recita il detto, prima il dovere, poi il piacere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pelufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona giravoce. Radio Verona flashback.

gestione 2026 per perdono. Tiziano Ferro, Lazza insieme 9 e 16 minuti. Buongiorno, buon venerdì. Non lo dico che è venerdì 17, o lo dico? Venerdì 17 di luglio, Neri in diretta. Siete con Nadia De Nicolò e già la mattinata è iniziata bene, con un fortissimo temporale nel nostro territorio. Tra poco magari insieme ne parliamo, ma subito vi ricordo che ci si fa compagnia per tutta la mattina. Quindi vi ricordo anche il 335 60 11 610 per interagire con noi via WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito radioverona.it, le pagine social Instagram e Facebook. E ringrazio Francesca per averci accompagnati finora. Harry Styles, There's No More.

0: Nuovo singolo per Harry Styles su Radio Verona. Maltempo questa mattina, maltempo molto forte nel veronese. Ci sono stati tanti interventi anche per ciò che concerne gli alberi caduti da parte dei vigili del fuoco. Abbiamo vissuto questo violento temporale che si è abbattuto su Verona, ma anche su gran parte della provincia veronese. Perturbazione proveniente dal nord-ovest che ha portato piogge intense, forti, fortissime raffiche di vento. Continuiamo a parlarne tra pochissimo, torniamo anche con Tommaso Paradiso.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
10: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
11: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
12: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: alle 9 del mattino. Chi se lo aspettava questa mattina un temporale così? Violentissimo temporale si è abbattuto su Verona, su gran parte della provincia. In queste ore i vigili del fuoco stanno rimettendo un po' tutto a posto, sono impegnati senza sosta su decine di interventi, soprattutto nella parte alta della provincia, Caprino Veronese, fino alle porte di Verona. Le squadre stanno operando per mettere in sicurezza gli alberi che sono stati abbattuti dal vento, rimuovere le piante pericolanti, intervenire anche sui tetti scoperchiati, attività che prosegue senza interruzioni, con il personale distribuito nei punti più critici del territorio per rispondere alle numerose richieste di intervento che ovviamente sono arrivate alla sala operativa. Violentissimo temporale quindi questa mattina su Verona e sulla provincia. Vediamo che cosa è accaduto in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano la politica. La Camera approva a voto segreto la riforma della legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento passa ora al Senato. Bagarre in aula al momento del voto. Le opposizioni hanno mostrato cartelli con le scritte Meloni ha fallito e legge elettorale uguale legge truffa. Una legge che porta stabilità e fa vincere l'Italia, invece il commento del centrodestra. Intanto Mattarella richiama Nordio sulla grazia a Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina.

0: Un automobilista ha coltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, Madarluno, un comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. In chiusura parliamo delle ondate di calore. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati del Ministero della Salute, Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare, oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, punte di 46 gradi nel Nuorese. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare con

0: conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
10: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.
11: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: Tanga, dove il mondo non c'è più. 9:55 minuti, reduci dal mega temporale che si è abbattuto sul nostro territorio questa mattina. Però c'è da dire che le temperature si sono abbassate, si sta bene, non c'è più afa in queste ore, anche se gli esperti ci dicono, poi ne parleremo, che tornerà il caldone sul nostro territorio. In tanti alle prese con i preparativi per viaggiare, sarà un altro weekend di esodi, si inizia proprio quest'oggi. Ho visto anche tantissime persone in partenza dirigersi verso le autostrade questa mattina presto, e per il piano estate sicura 2026 in Veneto, a partire dal 24 di luglio, quindi mancano 7 giorni dalla prossima settimana, fino alla 7 di settembre ANAS sospenderà diversi cantieri. Ne parleremo insieme tra poco. Torniamo prima dell'informazione anche con bambole di pezza porno.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
13: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 10:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Il forte temporale che si è abbattuto sulla città e sulla provincia ha provocato danni soprattutto nella parte alta della provincia, da Caprino verso la città, con alberi abbattuti e tetti scoperchiati. Non si segnalano feriti. Ancora in corso gli interventi dei vigili del fuoco.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini in questo venerdì 17 luglio. Oltre ai danni della bufera di pioggia e vento che rapidissime si sono abbattuti questa mattina sulla parte nord-ovest della provincia, in particolare a Caprino, i vigili del fuoco di Verona e dei vari distaccamenti sono impegnati anche in un incendio in un'abitazione a Lavagno. L'appartamento andato in fiamme si trova nella frazione di Barco, il fumo è visibile a distanza. Al momento non si segnalano feriti. Un altro incendio con forte odore di plastica bruciata e alta colonna di fumo nero è segnalato a Nogarole Rocca. E sempre la cronaca con un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 20 all'incrocio tra strada Larizza e strada dell'Alpo. Si tratta di uno scontro tra un'auto e una moto. Ferito il motociclista, trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sono entrati in attività gli ispettori di Amia per controllare il corretto conferimento dei rifiuti. I risultati sono significativi già dopo le prime settimane, ma emergono anche dati sull'evasione della Tari, la tassa sui rifiuti. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Amia Roberto Becchis e l'assessore Michele Bertucco.
4: Finita in mezzo alla polemica politica, Amia si smarca continuando a diffondere i dati che derivano dal nuovo sistema di cassonetti ad accesso controllato. Non c'è solo la raccolta differenziata, salita oltre il 60%. Con il meccanismo di conferimento sono emerse quasi 8.000 utenze che non risultavano prima e dunque non versavano la Tari, la tariffa sui rifiuti, a fronte delle 135.000 in chiaro. Mentre iniziano a dare i loro frutti i controlli degli ispettori ambientali.
5: Da quando abbiamo adottato il sistema dell'accesso controllato in ormai mezza città, sono emerse in soli 2 anni circa 8.000 nuove utenze Tari. Non vogliamo chiaramente dare tutta la responsabilità al nuovo sistema di raccolte, però sicuramente è inciso. Un dato completamente diverso rispetto agli anni precedenti.
6: Adesso si sta lavorando con 2 modalità. Una riguarda logicamente solo Ori e ci sarà tutto un percorso di contestazione e poi di verifica rispetto alla Tari. L'altro invece, anche grazie ad Amia, per velocizzare ulteriormente la consegna delle tessere e fare in modo che non ci siano scuse per chi vuole conferire correttamente i rifiuti.
4: Dovendosi dotare di tessera per poter accedere ai cassonetti, chi non pagava la Tari, a volte anche per sbadataggine, in questo modo è emerso alla luce del sole. Le posizioni andranno verificate, in alcuni casi l'utenza intestata congiunti nel frattempo defunti, ma questa si rivela comunque una nuova leva per il contrasto all'evasione, che porterà cifre non da poco nelle casse comunali.
3: Proseguono le indagini sull'assalto alla gioielleria Porta Borsari. Alcuni passanti, testimoni del blitz, sono stati minacciati. La spaccata è durata l'altra notte giusto una manciata di minuti. In quel momento in zona c'era poca gente, visto l'orario, le 3:15, ma un gruppo di di persone che stava passeggiando lì vicino, ha notato i malviventi con i bauli delle auto aperti mentre si spostavano rapidamente dalla gioielleria ai veicoli. Notati dai malfattori, i due malcapitati sono stati avvicinati. Uno degli uomini travisati li avrebbe minacciati con un estintore senza colpirli. Fuggiti in via Diaz, i testimoni della spaccata hanno avvisato le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto velocemente ma hanno trovato solo i danni: le teche svuotate e un negozio distrutto. Si è concluso l'anno scolastico anche per le biblioteche del comune, con un incremento del 20% della partecipazione delle scuole e una notevole crescita delle attività didattiche proposte, in continuità con l'andamento positivo registrato nei precedenti anni scolastici. 551 le visite guidate e i percorsi tematici effettuati in biblioteca civica, al centro audiovisivi nelle 11 biblioteche di quartiere, dice l'assessore alle politiche educative e scolastiche Elisa Lapaglia, cui hanno partecipato quasi 12.200 alunni con i loro insegnanti, con un incremento del 20% rispetto all'anno scolastico precedente. Ed è tutto, a più tardi.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Walk and Blinding Lights, 10 e 17 minuti, si apre così un'altra ora da vivere insieme. Tra poco, come anticipavo, parliamo del piano Estate Sicura 2026. Dal 24 luglio al 7 settembre ANAS sospenderà o concluderà il 91% degli 89 cantieri presenti tutti quanti lungo gli oltre 1000 chilometri della rete stradale. Subito 13 Fighters, Lovers from Ibiza.

0: verso Frovinbisa 10 e 20 minuti. Per il piano estate, come dicevo, beh, saranno sospesi o conclusi il 91% degli 89 cantieri presenti lungo tutta la rete stradale e autostradale gestita da ANAS. Ne resteranno attivi 8, quelli che per esigenze di sicurezza o per lo stato di avanzamento delle opere non si possono concludere o rinviare. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra il prossimo 20 luglio, tra la scadenza imminente ormai delle partenze, tra 3 giorni e il 6 settembre, sono attesi sulla rete nazionale oltre 440 milioni di spostamenti. Insomma, si entra proprio nel clou degli spostamenti per le vacanze estive. In Veneto le direttrici interessate dai flussi turistici estivi comprendono la strada statale 14 della Venezia Giulia, principale collegamento verso il litorale, la 51 di Alemagna, itinerario di accesso alle Dolomiti, la 309, la Romea, l'asse strategico lungo la costa adriatica. Per garantire il monitoraggio della rete saranno impiegate in Veneto oltre 200 risorse tra personale tecnico e di esercizio e personale delle sale operative. Oltre 100 operatori saranno presenti ogni giorno su strada per attività di sorveglianza, assistenza alla circolazione e anche pronto intervento. Tra pochissimo ancora insieme con Valeria Rossi, edizione 2026 di Tre Parole, bella novità.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
8: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
10: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
10: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
12: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
13: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Malmeta Trigno insieme su Radio Verona, 10 e 30 minuti. Torniamo in redazione, aggiorniamoci sugli ultimi fatti accaduti in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca. Un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo di Savona e nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. E nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. Le indagini dei carabinieri hanno portato al fermo del presunto responsabile. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri, ma ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua automobile. Dall'estero, durante il discorso rivolto alla nazione, Donald Trump ha sferrato un attacco frontale a Pechino, accusando direttamente di essere stata la regista della sconfitta contro Joe Biden nelle penultime elezioni presidenziali. Trump ha poi aggiunto che anche l'FBI avrebbe coperto voti illegali per il rivale democratico perché, ha affermato, non volevano che vincessi. Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il giovane popolare ministro della difesa Fedorov, entrato in rotta di collisione con il comandante dell'esercito Sirski, fedelissimo del presidente. Le dimissioni hanno spinto gli ucraini a rare proteste di piazza, anche a Kiev. In chiusura lo sport, con il Gran Premio del Belgio,

0: Clio Verona. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Ah, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
3: hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi.

0: per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Two Colors, 10:45 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Parliamo anche, è antipatica, dell'inflazione. Verona seconda in Italia per l'aumento del costo della vita, questo per ciò che concerne i nuovi dati Istat. E il calo dell'inflazione di giugno è solo un miraggio destinato un po' a svanire, perché i prezzi si stanno nuovamente alzando anche nella nostra città. I dati territoriali dell'inflazione pubblicati dall'Istat delineano uno scenario abbastanza preoccupante per la città di Verona, che si aggiudica la medaglia d'argento nella classifica delle città più care d'Italia stilata dall'Unione Nazionale Consumatori. E quindi Verona è cara, al contrario le città più virtuose ce ne sono soprattutto al sud, al centro sud dell'Italia. Infatti spicca Brindisi, dove l'aumento è stato davvero contenuto, seguito da Ancona, Benevento e altre città con rincari contenuti sono stati Trapani, ma anche Aosta al nord e Firenze nel centro dell'Italia. L'analisi nazionale mostra come la pressione sul portafogli sia diffusa, con Massa, Carrara e Pistoia che seguono il podio con un aumento di 957 euro. Ricordiamo che Verona è, ahimè, praticamente quasi all'apice della classifica. Verona che segue solo Ferrara, quindi la più cara in assoluto per ciò che concerne gli aumenti Istat è stata Ferrara, in seconda posizione per l'appunto Verona, poi Massa Carrara e Pistoia, e nella top 10 della città con i rincari più pesanti figurano anche Rimini, la vicina Vicenza, Pavia, Siena e Viterbo. Queste le città che hanno subito più rincari nell'ultimo periodo, secondo un'indagine che è stata da poco pubblicata. 335 60 11 610 per interagire con noi con WhatsApp. Arriva Edelbrook, Starting at the Sun.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
13: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, dello scudetto. Bagnoli è morto questa mattina all'ospedale di Borgo Roma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Francesca Pellegrini in questo venerdì 17 luglio. Oltre ai danni della bufera di pioggia e vento che rapidissime si sono abbattuti questa mattina sulla parte nord-ovest della provincia, in particolare a Caprino, i vigili del fuoco di Verona e dei vari distaccamenti sono impegnati anche in un incendio in un'abitazione a Lavagno. L'appartamento andato in fiamme si trova nella frazione di Barco, il fumo è visibile a distanza. Al momento non si segnalano feriti. Un altro incendio con forte odore di plastica bruciata e alta colonna di fumo nero è segnalato a Nogarole Rocca. E sempre la cronaca con un incidente stradale avvenuto ieri sera intorno alle 20 all'incrocio tra strada Larizza e strada dell'Alpo. Si tratta di uno scontro tra un'auto e una moto. Ferito il motociclista, trasferito in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Sono entrati in attività gli ispettori di Amia per controllare il corretto conferimento dei rifiuti. I risultati sono significativi già dopo le prime settimane, ma emergono anche dati sull'evasione della Tari, la tassa sui rifiuti. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Amia Roberto Becchis e l'assessore Michele Bertucco.
3: Finita in mezzo alla polemica politica, Amia si smarca continuando a diffondere i dati che derivano dal nuovo sistema di cassonetti ad accesso controllato. Non c'è solo la raccolta differenziata, salita oltre il 60%. Con il meccanismo di conferimento sono emerse quasi 8.000 utenze che non risultavano prima e dunque non versavano la Tari, la tariffa sui rifiuti, a fronte delle 135.000 in chiaro, mentre iniziano a dare i loro frutti i controlli degli ispettori ambientali.
4: Da quando abbiamo adottato il sistema dell'accesso controllato in ormai mezza città, sono emerse in soli 2 anni circa 8.000 nuove utenze Tari. Non vogliamo chiaramente dare tutta la responsabilità al nuovo sistema di raccolta, però sicuramente è inciso. Un dato completamente diverso rispetto agli anni precedenti.
5: Adesso si sta lavorando con due modalità. Una riguarda logicamente solo Ori, ci sarà tutto un percorso di contestazione e poi di verifica rispetto alla Tari. L'altro invece, anche grazie ad Amia, per velocizzare ulteriormente la consegna delle tessere e fare in modo che non ci siano scuse per chi vuole conferire correttamente i rifiuti.
3: Dovendosi dotare di tessera per poter accedere ai cassonetti, chi non pagava la Tari, a volte anche per sbadataggine, in questo modo è emerso alla luce del sole. Le posizioni andranno verificate, in alcuni casi l'utenza intestata a congiunti nel frattempo defunti, ma questa si rivela comunque una nuova leva per il contrasto all'evasione, che porterà cifre non da poco nelle casse comunali.
2: Proseguono le indagini sull'assalto alla gioielleria Porta Borsari. Alcuni passanti, testimoni del blitz, sono stati minacciati. La spaccata è durata l'altra notte giusto una manciata di minuti. In quel momento in zona c'era poca gente, visto l'orario, le 3:15, ma un gruppo di persone che stava passeggiando lì vicino ha notato i malviventi con i bauli delle auto aperti mentre si spostavano rapidamente dalla gioielleria ai veicoli. Notati dai malfattori, 2 malcapitati sono stati avvicinati. Uno degli uomini travisati li avrebbe minacciati con un estintore senza colpirli. Fuggiti in via Diaz, i testimoni della spaccata hanno avvisato le forze dell'ordine, che sono arrivate sul posto velocemente ma hanno trovato solo i danni. Le teche svuotate, un negozio distrutto. Si è concluso l'anno scolastico anche per le biblioteche del comune, con un incremento del 20% della partecipazione delle scuole e una notevole crescita delle attività didattiche proposte, in continuità con l'andamento positivo registrato nei precedenti anni scolastici. 551 le visite guidate e i percorsi tematici effettuati in biblioteca civica, al centro audiovisivi nelle 11 biblioteche di quartiere, dice l'assessore alle politiche educative e scolastiche Elisa Lapaglia, cui hanno partecipato quasi 12.200 alunni con i loro insegnanti, con un incremento del 20% rispetto all'anno scolastico precedente. Ed è tutto, a più tardi.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Around the corner, 11:10, il nostro venerdì on air in diretta, la nostra mattinata. Siete con Nadia De Nicolò, ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610, se volete interagire con noi. Vi ricordo la nostra app Radio Verona, facile da trovare. DJ Jed e Vladi, Colpa del Sole, sulla prima unica radio di Verona. E vi ricordo anche le nostre pagine social, Instagram e Facebook, Colpa del Sole.

Nel 2023 con Paola e Chiara alle 11 e 16 minuti su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buon venerdì mattina insieme fino alle 14. Poi sopraggiungerà la voce di Daisy a farvi compagnia dalle 17. Matteo Sambugaro. Subito Bob Sinclair.

0: Show Me Love, siamo tornati nel 1993, estate 1993 su Radio Verona. I tormentoni che anno dopo anno ci hanno accompagnato in spiaggia ovunque.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti, solo a Gardaland Resort.
6: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
7: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
10: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
11: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Chris Lorenzo, Jessie Invisible, 11:30, questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, la nostra mattinata con tutti i nostri inviati. Tra poco avremo con noi anche Taglietti. Subito invece torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: è morta Alice, la bambina di 11 anni di Suisio, rimasta intrappolata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai bagni Segesta. A dare l'allarme un altro bambino che si era accorto che Alice non riusciva più a riemergere. I suoi capelli erano rimasti incastrati nel bocchettone collegato al sistema di aspirazione della vasca. E un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera dopo essere rimasto folgorato al Luna Park di Spotorno in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e nonostante oltre 2 ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Voltiamo pagina. Mattarella richiama Nordio sulla grazia. Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per avere ucciso 2 ladri dopo una rapina. Il guardasigilli aveva già avviato l'istruttoria per la grazia, mentre il centrodestra aveva lanciato una raccolta firme tra i parlamentari. Il capo dello Stato ha incontrato Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. Dall'estero ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Le tensioni nello stretto di Hormuz costano care e gravano sul portafoglio degli italiani. I prezzi di benzina e diesel alla pompa sono tornati a salire e gli automobilisti italiani che si muoveranno quest'estate per le vacanze di luglio e agosto potranno arrivare a spendere in carburante quasi 1,5 miliardi di euro in più rispetto al 2025. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Mi manchi ma domani torno.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Anche i Luna Pop su Radio Verona alle 11.39 minuti nel nostro venerdì che stiamo vivendo insieme. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi, siete sempre con Nadia e ci chiede la linea il nostro inviato Taglietti per informazioni importantissime che riguardano Bardolino. Ben ritrovato.
1: Sì, buongiorno, si è appena conclusa qui a Desenzano del Garda una interessante conferenza con protagonista il comune di Bardolino che, come già sappiamo, si candida a capitale della cultura italiana 2029, perché oggi è stato ufficializzato che a sostegno di questa candidatura entra anche Garda Unico, è uno dei consorzi più importanti del Lago di Garda che riunisce praticamente tutti gli operatori turistici del settore per creare anche a livello di sponsorizzazioni e di pubblicità il Garda come una meta unica per i turisti stranieri, quindi senza le divisioni tra le sponde veronesi, bresciane, trentine e cose di questo genere. Quindi a tutt'oggi, e questa è anche un'altra delle belle notizie, sono ben 100 gli enti che sostengono la candidatura di Bardolino a Capitale della Cultura 2029. È una candidatura che riguarda, come detto, tutto il Lago di Garda. Tecnicamente non è possibile candidare il Lago di Garda perché non è un ente giuridico, però serve un comune capofila, in questo caso Bardolino, ma poi qualora arrivasse la scelta per Bardolino, gli eventi nel 2029 saranno distribuiti su tutto il Lago di Garda, ma non solo le sponde del Lago di Garda, ma anche l'entroterra, nella nostra Verona, ma anche nella vicina Mantova, ma anche in alcuni comuni bresciani e trentini. Questa è una notizia importante perché la candidatura si rafforza, perché non c'è solamente il comune che si propone, ma c'è tutto il sistema Lago di Garda. Per quanto riguarda il dossier, il sindaco di Bardolino Bertasi ha già detto che è pronto, sono 60 pagine che saranno inviate quanto prima, probabilmente a fine mese, al Ministero della Cultura, che saranno esaminate e la presentazione al pubblico poi sarà a settembre, nella speranza poi che Bardolino rientri nelle 10 città che cercano di arrivare alla nomina finale, e poi tra queste 10 città speriamo che per il 2029, lo sapremo un anno prima, ci sarà appunto la scelta di Bardolino. Per il momento è tutto, linea allo studio, linea a voi.

Giornata di me, 11:48 minuti, ancora buon venerdì a tutti quanti voi, la musica nuova per l'estate 2026. Cosa state facendo di bello? 335 60 11 610, se volete comunicarcelo, raccontarci cosa state facendo in questa mattinata, una mattinata in cui in tantissimi stanno viaggiando, stanno raggiungendo la propria location per le vacanze estive, in tanti in viaggio sulle autostrade. Nel frattempo nel nostro territorio continuano a esserci tanti eventi da vivere, ne parleremo sia quest'oggi ma anche domani. Vi ricordo che il sabato è dedicato proprio ai tanti eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia, e come dicevo è un weekend davvero ricco di eventi nel nostro territorio. Torna ad esempio fino al 28 luglio, a partire dal 22, quindi torna nei prossimi giorni, anche la sagra di Santa Maria Maddalena di Trevenzuolo, una festa che ogni anno coinvolge centinaia di volontari, che per l'edizione 2026 coniuga tradizione, arte e innovazione. La sagra infatti è una tra le prime manifestazioni in Italia a poter affiancare al proprio logo quello ufficiale della cucina italiana concesso dal Ministero, una bella opportunità a Trevenzuolo e nella nostra regione, nel nostro territorio. Arriva Fedez ora su Radio Verona con Zara Larsson, Holding Out For You.

Sito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi. Tu

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole! Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera! Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato! Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tenso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
1: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
1: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: Sono le 12:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
4: Torniamo subito in redazione, ci sta aspettando Francesca Pellegrini per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione.
1: Verona Top News.
5: Una notizia dell'ultima ora in apertura: è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, dello scudetto. Bagnoli è morto questa mattina all'ospedale di Borgo Roma.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Addio a Osvaldo Bagnoli, ha fatto la storia dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, compiuti il 3 luglio. È stato l'allenatore dell'Hellas, dello scudetto. È morto questa mattina all'ospedale di Borgo Roma. Sentiamo Alessandro De Pietro.
6: Il più grande di tutti, geniale nella sua normalità, non solo sul campo da calcio, in panchina, soprattutto nella vita. Osvaldo Bagnoli è stato il Verona, 9 anni di Hellas, lo scudetto per sempre incastonato nella storia dello sport. Il suo calcio, alimentato fra i silenzi che amava tanto, ha ispirato Lippi e Sacchi, ha fatto scuola quando la Serie A era il centro del mondo. Il suo Verona più bello anche prima dell'85, tanto semplice quanto efficace. Anche un grande giocatore Bagnoli, prima che un sublime allenatore. Superba mezzala, gli esordi al Milan, il primo Verona di Serie A del 57, l'Udinese, il Catanzaro, la Spalle di Gibi Fabbri e del giovane Fabio Capello. Poi il Bagnoli allenatore al Verona nell'81 fino al 90, passando dal tricolore all'Europa più nobile, la Coppa dei Campioni, costruendo un Verona magnifico, quello che nell'85 ruppe antiche regole del calcio consegnando il tricolore ad una provinciale. Poi il Genoa, splendido anche quello, la vittoria ad Anfield a casa del Liverpool, l'ultimo capitolo all'Inter e la sua Milano, mago della Bovisa per sempre Osvaldo Bagnoli, perché le leggende non muoiono mai.
5: Il forte temporale che si è abbattuto questa mattina ha provocato danni soprattutto nella parte alta della provincia, da Caprino verso la città, con alberi abbattuti, tetti scoperchiati. La provincia comunica alcune modifiche alla viabilità dovute ai danni dal maltempo. Si segnalano in particolare alcune criticità con rami caduti, alberi e accumuli di ghiaia in carreggiata, in particolare nell'area nord, dal Baldo alla Lessigna, passando per la Val d'Adige e alcune zone collinari. Ghiaia e piante abbattute tra Lughezzano, Bosco ed Erbezzo. Sul Baldo, la provinciale 29, nel tratto tra Caprino e Lumini, è chiusa per la caduta di alcune piante. Piante divelte anche lungo la provinciale 13 in Lessigna. Chiusa inoltre la provinciale 12 in un solo tratto tra Negrar e Sant'Anna d'Alfaedo. E vigili del fuoco al lavoro anche a Giazza, strada bloccata all'altezza del cimitero. Dopo il nubifragio, un albero è caduto anche sulla provinciale tra Rovere e Cerro, prima del ponte delle Gambe Longhe. Il sindaco ha attivato il protocollo di emergenza sanitaria dopo la segnalazione da parte del servizio di igiene dell'ULS 9 di un caso umano di chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre, scattata ieri nel quartiere di Borgo Trento, una disinfestazione in un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il trattamento adulticida è previsto sia oggi che domani. Un dialogo avviato con la Regione e con altre aziende del settore per trattenere in Veneto gli utili della gestione degli impianti idroelettrici sul territorio, oggi per il 90% gestiti da Enel. Il presidente di Magis, Federico Testa, rilancia la sua proposta. Lo sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
7: Una sfida che Verona, con allora GSM IM, oggi Magis, ha lanciato per prima, ma allargandola da subito ai volenterosi pronti a raccoglierla, e che punta a quella che qualcuno ha definito autonomia regionale energetica, ma che, se le forze nordestine si unissero davvero, avrebbe un obiettivo ambizioso: contendere la gestione delle reti idroelettriche a chi finora di concorrenza non ne ha quasi avuta.
8: Il tema è quello di riuscire a trattenere nel Veneto la grande quantità di ricchezza che viene prodotta dall'idroelettrico. In Veneto ci sono 34 grandi derivazioni idroelettriche, 31 sono in mano ad un soggetto di Roma che si chiama Enel. L'Enel non è più un'azienda pubblica come la pensavamo nel passato, perché il primo socio è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il secondo socio è il fondo BlackRock, il terzo socio è il fondo della corona norvegese e quant'altro.
7: Se i margini del tutto rilevanti oggi appannaggio di questi soggetti potessero riversarsi in parte sui territori, è la tesi del presidente di Magis, le risorse in più potrebbero andare alle esigenze crescenti del sociale o della sanità. Ora però dalla teoria occorre passare alla pratica.
8: Le concessioni scadono nel 2029, però c'è da mettere in piedi lo strumento con cui si lavora per fare in modo che queste possano essere gestite.
5: Ed è tutto, a più tardi.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galva Mobili a Cadiglioppi.
12: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
13: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
15: Radio Verona. Viabilità.
5: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico: code sulla 4 tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, sempre nella stessa direzione code anche tra Brescia Est e Desenzano. Gli autovelox fino a domenica: via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Fate buon viaggio.
15: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti!
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: Benson Boone, Mr. Electric Blue, 12 e 28 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. In primo piano la cronaca: un ragazzo di 15 anni è morto ieri sera all'ospedale di Savona dopo essere rimasto folgorato in un'area del Luna Park di Spotorno. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato colpito da una scarica elettrica mentre usava il calciometro. Sulla zona poco prima dell'incidente si era abbattuto un acquazzone. Ed è morta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La bambina era stata portata d'urgenza all'ospedale pediatrico Gaslini in condizioni critiche, ma non ce l'ha fatta. I genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi della figlia. Nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino, un automobilista ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. E sempre nella serata di ieri ad Arluno, comune in provincia di Milano, un uomo è stato ferito a una coscia mentre si trovava a bordo della sua auto. Nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Secondo i dati sulle ondate di calore forniti dal Ministero della Salute, Torino è la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le chiamate al numero di emergenza di pubblica utilità sono state oltre 1000. Le città da bollino rosso sono destinate ad aumentare e oggi sono 19. Sardegna sulla graticola, in particolare 46 gradi nel Nuorese. E nelle ultime 36 ore si registra anche un boom di consumi di energia. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni, aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal e Verbania prima della carriera da allenatore. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
3: Hai dimenticato i costumi da bagno.
2: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS, ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS. Love people, not labels.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Rosa Chemical su Radio Verona, 12:43, ancora ben trovati a tutti quanti voi, buon pranzo, siete con Nadia De Nicolò, questa è Radio Verona, arriva anche Blanco.

0: 12:47 minuti, questa è Radio Verona, la prima unica radio di Verona, e giunge nei nostri studi anche Mario Puliero. Buongiorno Mario, ben ritrovato.
1: Sì, buongiorno Nadia, buongiorno ai nostri radioascoltatori.
0: E c'è un'ultima notizia e c'è un approfondimento. Parliamo ovviamente di Vagnoli, giusto Mario?
1: Beh certo, oggi è la notizia naturalmente che ha rattristato tutta una città, perché Osvaldo Vagnoli rappresenta la storia di Verona, ha ottenuto i più grandi risultati dello sport, la conquista dello scudetto nel 1984-85. Io ci tengo a sottolineare, a ricordare un momento della carriera di Osvaldo Vagnoli, che era le ultime due panchine di Vagnoli al Verona. Era il 1989-90, era il mese di aprile e allo stadio Bentegodi erano in corso i lavori per gli imminenti campionati del mondo di Italia 90. Giocavamo contro il Milan, è una partita impossibile, il pronostico era tutto per i rossoneri, che avrebbero potuto festeggiare lo scudetto. Ebbene, il Verona di Vagnoli fa il miracolo, si vince 2-1 con il gol nel finale di Davide Pellegrini. In pratica si toglie lo scudetto al Milan, come già era accaduto in quel 20 maggio del 1973. E io tempo ero addetto stampa dell'Hellas Verona, ero a bordo campo e assieme a tutti i colleghi della società siamo andati al centro del campo per abbracciare i giocatori, per abbracciare Vagnoli, e lì ci siamo sentiti in quel momento di grande festa un attimino, se vogliamo, quasi rimproverati da Osvaldo, che ci ha ricordato e ci ha invitato ad essere un po' più sobri, a stare più calmi, perché lo spogliatoio del Milan era proprio a fianco dello spogliatoio del Verona, erano sotto la curva Maratona, e per cui ci si passava davanti, e Vagnoli ha detto a tutti: ragazzi, piano con l'esultare, perché qui dietro questa porta ci sono i giocatori del Milan che stanno piangendo perché hanno appena perso uno scudetto, per cui ci vuole rispetto. E tutti noi ovviamente felici abbiamo contenuto il nostro entusiasmo. Ebbene, la settimana dopo una situazione analoga, e giochiamo contro il Cesena, è l'ultima partita di campionato, Verona e Cesena si giocano la salvezza, 8.000 tifosi a Cesena per sostenere il Verona di Vagnoli che perde 1-0. Siamo negli spogliatoi e lo stadio Manuzzi è uno stadio un po' vetusto, anche in questo caso i due spogliatoi sono vicini, porta a porta, e noi siamo ovviamente affranti. Mi ricordo il presidente Chiampan, mi ricordo lo stesso Vagnoli, perché il sogno era svanito, perché eravamo retrocessi in Serie B. In quel momento abbiamo dovuto spostarci in questo corridoio angusto perché passava l'allenatore del Cesena con la camicia aperta, urlando in modo un po' sguaiato. E allora mi è venuto in mente quello che era accaduto la settimana prima. L'allenatore del Cesena poi era un giovane tecnico che ha fatto strada, è arrivato anche ad alzare una Coppa del Mondo, però permettetemi, io mi tengo il mio Osvaldo, quello che in quel momento ha insegnato a tutti che cosa significa il rispetto, e proprio per questo Osvaldo non morirà mai e sarà sempre con noi.
0: Un racconto davvero profondo da parte del nostro direttore Mario Puliero, che ringraziamo qui su Radio Verona. Arriva Luciano Ligabue, una vita da mediano.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: No, e adesso?
12: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
15: Let's go. Sounds good.

0: Sono le 13 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Ciao Osvaldo, hai portato lo scudetto in una città che non aveva mai sognato così in grande. L'hai fatto con umiltà, come solo le leggende sanno fare, e tu ora e per sempre sei una leggenda inimitabile del nostro club, ma anche di tutto il calcio italiano. Sei il più grande di tutti, ci manchi già. Questa è la reazione sui profili social dell'Hellas Verona alla notizia della morte di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che vinse il campionato 84-85.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È il giorno più triste per i tifosi del Verona e non solo, se n'è andata una vera leggenda. Ci ha lasciati questa mattina all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, il servizio di Davide Cailotto.
6: Osvaldo Bagnoli!
7: Non c'è niente da dire di Osvaldo Bagnoli che non sia già stato detto o che la sua storia non abbia già raccontato.
8: È campione d'Italia?
9: Sì, adesso l'abbiamo raggiunto e godiamocelo un po', via.
7: Poche parole, ma sempre pesanti, come quella volta dopo la gara di Coppa contro la Juve. Il mago della Bovisa, o Schopenhauer, come lo aveva ribattezzato Brera, per tutti Osvaldo.
9: Ma guardi, adesso io il calcio sì, lo vedo in televisione, no, al Verona vado perché il presidente mi ha dato le tessere proprio sia per me che per mia moglie, è stato molto gentile.
7: Giocatore, allenatore, simbolo e persino presidente onorario di Hellas che gli è entrato dentro.
8: Molti giocatori, dicendo la dedica, hanno detto specialmente fan, voglio dedicarla, anzi lo dedico solo a Bagnoli questo scudetto.
9: Beh sì, è chiaro, mi fa piacere, ma io gli attestati li voglio in un'altra maniera, loro lo sanno e è chiaro che i loro attestati me l'hanno dimostrati in campo, negli allenamenti, nello spogliatoio. Questi sono gli attestati che a me fanno più piacere, sono, ecco. Sto molto attento perché nel nostro lavoro è facile, adesso non voglio fare polemica, no? È facile anche deformare qualche cosa e allora io sono sempre sul chi va là, ma io nella mia vita mi diverto e rido e scherzo anch'io.
7: Noi lo ricorderemo per sempre così, per aver compiuto un'impresa sportiva da leggenda, proprio come lui. Buon viaggio Osvaldo.
4: Tra le reazioni, oltre a quella dell'Hellas, anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana scrive: un giorno di grande dolore, la scomparsa di Bagnoli mi rattrista profondamente. Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che insieme a una squadra straordinaria ha regalato a Verona il sogno più bello, uno scudetto entrato nella storia. Voltiamo pagina. Forte maltempo nel territorio della provincia questa mattina, con raffiche di vento si sono verificate alcune criticità con rami caduti, alberi e accumuli di ghiaia in carreggiata lungo la viabilità provinciale, in particolare nell'area nord, dal Baldo alla Lessigna, passando per la Val d'Adige in alcune zone collinari. Ghiaia e piante abbattute tra Lughezzano, Bosco ed Erbezzo. Sul Baldo la provinciale 29 nel tratto tra Caprino e Lumini è chiusa per la caduta di alcune piante. Piante. Piante divelte anche lungo la provinciale 13 in Lessigna. Bloccate inoltre la provinciale 12 in un tratto tra Negrare e Sant'Anna del Faedo. La provincia ha attivato le imprese incaricate delle manutenzioni per lavorare per far ripristinare regolarmente la circolazione. All'indomani delle nomine negli enti partecipati della regione scoppia il caso Lega. Il Carroccio di Verona è rimasto fuori in particolare dalla presidenza ATER, che ha dovuto cedere a Forza Italia con Emanuele Tosi e il segretario Paolo Borchi a Tuona verso Venezia. Alla vigilia delle elezioni amministrative sulla città, al nostro partito vengono tolti strumenti. Lo sentiamo al microfono di Giovanni Salvatori.
10: Mancano a pochi mesi dalle elezioni quelli che sono gli strumenti operativi per fare politica sul territorio. Quindi noi non siamo qua a lamentarci per le poltrone o per le nomine, facciamo proprio un ragionamento di lavoro, un ragionamento operativo, perché se come partito abbiamo a disposizione le posizioni con le quali poter dimostrare ai veronesi di saper portare risultati, perché gli amministratori, quelli bravi, ce li abbiamo noi, chiaramente diventa un problema.
11: Ecco, quello che chiedete a questo punto che cos'è?
10: Ma adesso serve un confronto per capire come mai si è arrivati a questa situazione. Noi vediamo, buon per loro, gli alleati di centrodestra che hanno avuto degli ampi riconoscimenti e la Lega che in questo momento è sottorappresentata. Però se io devo fare una riflessione, e lo ripeto perché è il punto che mi interessa di più, su quelli che sono i risultati che intendiamo portare non soltanto a noi stessi, ma a tutta la coalizione in ottica elezioni amministrative, non vogliamo arrivarci con le armi spuntate.
4: Ed è tutto. Buon pomeriggio.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona. Viabilità.
4: Nuovo aggiornamento con la situazione del traffico. Code sulla 4 tra Padova Ovest e Padova Est in direzione Venezia, e sempre nella stessa direzione code anche tra Brescia Est e Desenzano. Gli autovelox fino a domenica via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Fate buon viaggio.
1: Radio Verona Flashback.

0: Hall, Lost Frequencies, 13:14 minuti, inizia così un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon pranzo a tutti quanti voi, buon viaggio a tutti coloro che ci stanno messaggiando in tanti in partenza. 335 60 11 610, questo è il numero per interagire con noi tramite WhatsApp, e sono davvero tanti messaggi che ci stanno giungendo anche quest'oggi, anche inerentemente i danni subiti dal temporale. Non è però di questo che voglio parlarvi, ne abbiamo già parlato durante la mattinata. Voglio parlarvi della data sold out all'Anfiteatro Romano di Verona per Angelina Mango. Parte proprio questa sera, questa bellissima nuova kermesse di Nina Canta nei Teatri d'Estate, al via proprio da Verona il tour di Angelina Mango. E ospite anche Marco Mengoni ad accompagnare Angelina Mango. Durante le date del tour ci saranno anche alcuni amici incontrati proprio durante la sua carriera, quindi Marco Mengoni, ma non solo. Angelina Mango quindi sarà questa sera al Teatro Romano per incantare tutti quanti noi con la splendida voce. La ritroviamo.
1: Sento

0: Samurai J, 13 e 21 minuti, questa è Radio Verona. Ci sono i dati dell'ARPAV, acque sicure in tutto il Veneto per cittadini ma anche per i turisti. Tutte le 174 acque di balneazione monitorate in Veneto hanno riportato esiti favorevoli, l'ha fatto sapere la regione in una nota a seguito proprio dei campionamenti effettuati in questi giorni dal 15 fino ad oggi. L'attività di monitoraggio ha coperto una rete importante che comprende 165 aree marine, inclusi gli specchi nautici, e 9 acque di balneazione lacustri, tra cui lago di Garda, i laghi di Santa Croce, Centro Cadore. Questo lavoro capillare ha assicurato che cittadini e turisti possano fruire del patrimonio naturale regionale in totale sicurezza. Una bellissima notizia. Tra poco si torna ancora insieme con Kashmir.
1: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale! Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, no, no, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
2: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

Veronica Ciccone, ovvero Madonna, che è tornata con il nuovo entusiasmante singolo grintoso per l'estate 2026, ritrovato alle 13:31 minuti sulla prima e unica radio di Verona. 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, ve lo ricordo, e il numero per raccontarci un po' cosa state facendo di bello in questi minuti, in queste ore, mentre ci si fa compagnia. È arrivato il patto della salute, patto per la salute, tra quella che è la sanità e l'agricoltura contro i cibi ultraprocessati. È partita da Borgo Trento la campagna nazionale di Coldiretti, è partita nei pressi dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Questa campagna è importantissima, con mercati e contadini negli ospedali per promuovere la corretta alimentazione e la dieta mediterranea come prevenzione proprio primaria. La salute dei cittadini si difende a partire dalla tavola, con una stretta alleanza strategica tra il mondo agricolo e quello sanitario. È così che l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, l'ospedale di Borgo Trento, all'URSS Nova Scaligera, hanno siglato insieme a Coldiretti il primo patto nazionale per la salute dei cittadini, un'iniziativa molto interessante che rientra nella campagna nazionale di promozione di corretta alimentazione promossa proprio da Coldiretti. L'intervento è dettato da le evidenze scientifiche e statistiche che sottolineano quanto siano 32 gli effetti negativi sulla salute con il consumo dei cibi ultraprocessati. I cibi ultraprocessati sono alimenti pronti o preparazioni industriali che contengono additivi, conservanti, grassi aggiunti, il tutto nei processi di lavorazione. E oltre a queste formulazioni industriali, la salute è minacciata anche dalle alterazioni della filiera, come la vendita magari di oli miscelati spacciati per extravergine o l'importazione di materie prime trattate con ad esempio come il grano trattato in fase di preraccolta. E quindi si accendono riflettori su queste problematiche e iniziano proprio questi mercati di Coldiretti molto importanti che si svolgeranno per l'appunto negli ospedali. La prima location è stata quella di Borgo Trento al Polo Confortini. Ci sono stati i mercati dei contadini di Campagna Amica in una giornata che ha coinvolto contemporaneamente oltre 70 strutture ospedaliere in tutta la penisola, in tutta l'Italia. Una bella iniziativa. Torniamo in

0: sparato al Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona. L'allarme è stato lanciato verso le 23 e il giovane è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale San Paolo e, nonostante oltre due ore di manovre rianimatorie, i sanitari non sono riusciti a salvare il ragazzo. Dall'estero, ancora attacchi USA contro Teheran, che dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Secondo le autorità locali sarebbero stati colpiti ponti, una stazione e un aeroporto, 8 i morti. Nel discorso alla nazione Donald Trump ha ribadito: abbiamo vinto in Venezuela e stiamo vincendo in Iran. Ancora attacchi nella notte anche su Kuwait, Bahrain e Qatar. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona, campione d'Italia nel 1984-85. L'ex tecnico si è spento all'età di 91 anni. Aveva mosso i primi passi come centrocampista nel Milan a metà anni 50, poi una lunga carriera con le maglie di Verona, Udinese, Catanzaro, Spal, Verbania, prima della carriera da allenatore. In chiusura il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Oggi si accendono i motori con le prime due sessioni di prove libere, domani alle 12.30 a semaforo verde per la FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica alle 15 invece al via la gara. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco.

0: canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Days, Forgive Me su Radio Verona alle 13:46 minuti nel nostro venerdì saltone negli anni 90. Parliamo di saldi estivi che hanno portato tantissimi visitatori in centro città, pensate 387.000 in 10 giorni, la metà dei quali sono stranieri, saldi estivi che si confermano un importante elemento di attrattività per il centro storico. Cioè già il centro storico è bello, se poi si possono fare anche affari per ciò che concerne calzature, abbigliamento, perché no? Penso che l'abbiano pensata così tutti coloro che hanno fatto un bel giretto in centro negli ultimi giorni. Davvero tantissimi visitatori che si sono recati in centro città. Nei primi 10 giorni di saldi sono stati rilevati 387.000 visitatori, un dato in linea con quello dei primi giorni di saldi dell'anno trascorso, del 2025. Particolarmente importante il dato relativo alla capacità di spesa: il 30,5% dei visitatori che si sono recati nel cuore della città negli ultimi 10 giorni rientra nella categoria degli altospendenti, quindi persone che hanno investito economicamente nei negozi del centro. I turisti stranieri sono stati quasi la metà del totale, 197.000, pari al 49,1%. Il principale paese di provenienza è il Regno Unito, seguito dalla Francia, dagli Stati Uniti, quindi la Germania, la Danimarca e la Polonia. Queste proprio le nazioni che sono state in centro per fare shopping, acquisti negli ultimi giorni. Infine anche i Paesi Bassi, c'era anche qualche rappresentanza dei Paesi Bassi tra i 387.000 visitatori in centro storico che hanno assalito il centro alla ricerca dell'occasione del saldo. Arriva Madame, torniamo nel 2023 sulla prima unica radio di Verona Aranciata. Thank you.

Radio Verona. È proprio lei, mano nella mano, ci porta verso i saluti, perché tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio, dalle 17 come sempre il nostro Matteo Sambugaro, dalle 19 Fuori Gioco con Alessandro De Pietro. E noi invece ci sentiamo domani mattina come sempre dopo l'informazione delle ore 9. Vi ricordo che il sabato mattina è dedicato agli eventi da vivere non solo a Verona ma anche in provincia per tutto il weekend, per tutto il fine settimana. A proposito di fine settimana, vi auguro un ottimo weekend, un abbraccione da Nadia De Nicolò.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
1: Galassia!
0: L'iperrisparmio per tutti!
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
4: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
5: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
12: Scialla, c'è Skoda!
11: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
12: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
11: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: sia.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Ciao Osvaldo, hai portato lo scudetto in una città che non aveva mai sognato così in grande. L'hai fatto con umiltà, come solo le leggende sanno fare. E tu, ora e per sempre, sei una leggenda inimitabile del nostro club, ma anche di tutto il calcio italiano. Sei il più grande di tutti, ci manchi già. Questa è la reazione sui profili social dell'Hellas Verona alla notizia della morte di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che vinse il campionato 84-85.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Addio a Osvaldo Bagnoli, ha fatto la storia dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, compiuti il 3 luglio. È stato l'allenatore dell'Hellas, dello Scudetto, è morto questa mattina all'ospedale di Borgo Roma. Sentiamo Alessandro De Pietro.
5: Il più grande di tutti, geniale nella sua normalità, non solo sul campo da calcio, in panchina, soprattutto nella vita. Osvaldo Bagnoli è stato il Verona, 9 anni di Hellas, lo scudetto per sempre incastonato nella storia dello sport. Il suo calcio, alimentato fra i silenzi che amava tanto, ha ispirato Lippi e Sacchi, ha fatto scuola quando la Serie A era il centro del mondo. Il suo Verona più bello anche prima dell'85, tanto semplice quanto efficace. Anche un grande giocatore Bagnoli, prima che un sublime allenatore. Superba mezzala, gli esordi al Milan, il primo Verona di Serie A del 57, l'Udinese, il Catanzaro, la Spalle di Gibi Fabbri e del giovane Fabio Capello. Poi il Bagnoli allenatore, al Verona nell'81 fino al 90, passando dal tricolore all'Europa più nobile, la Coppa dei Campioni, costruendo un Verona magnifico, quello che nell'85 ruppe antiche regole del calcio, consegnando il tricolore ad una provinciale. Poi il Genoa, splendido, anche quello, la vittoria ad Anfield a casa del Liverpool, l'ultimo capitolo all'Inter e la sua Milano, mago della Bovisa, per sempre Osvaldo Bagnoli, perché le leggende non muoiono mai.
4: Il forte temporale che si è abbattuto questa mattina ha provocato danni soprattutto nella parte alta della provincia, da Caprino verso la città, con alberi abbattuti, tetti scoperchiati. La provincia comunica alcune modifiche alla viabilità dovute ai danni dal maltempo. Si segnalano in particolare alcune criticità con rami caduti, alberi e accumuli di ghiaia in carreggiata, in particolare nell'area nord, dal Baldo alla Lessigna, passando per la Val d'Adige e alcune zone collinari. Ghiaia e piante abbattute tra Lughezzano, Bosco ed Erbezzo. Sul Baldo, la provinciale 29, nel tratto tra Caprino e Lumini, è chiusa per la caduta di alcune piante. Piante divelte anche lungo la provinciale 13 in Lessigna. Chiusa inoltre la provinciale 12 in un solo tratto tra Negrar e Sant'Anna d'Alfaedo. E vigili del fuoco al lavoro anche a Giazza, strada bloccata all'altezza del cimitero. Dopo il nubifragio, un albero è caduto anche sulla provinciale tra Rovere e Cerro, prima del ponte delle Gambe Longhe. Il sindaco ha attivato il protocollo di emergenza sanitaria dopo la segnalazione da parte del servizio di igiene dell'ULS 9 di un caso umano di chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre, scattata ieri nel quartiere di Borgo Trento, una disinfestazione in un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il trattamento adulticida è previsto sia oggi che domani. Un dialogo avviato con la Regione e con altre aziende del settore per trattenere in Veneto gli utili della gestione degli impianti idroelettrici sul territorio, oggi per il 90% gestiti da Enel. Il presidente di Magis, Federico Testa, rilancia la sua proposta. Lo sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
0: Una sfida che Verona, con allora GSM AIM e oggi Magis, ha lanciato per prima, ma allargandola da subito ai volenterosi pronti a raccoglierla, e che punta a quella che qualcuno ha definito autonomia regionale energetica, ma che, se le forze nordestine si unissero davvero, avrebbe un obiettivo ambizioso: contendere la gestione delle reti idroelettriche a chi finora di concorrenza non ne ha quasi avuta.
6: Il tema è quello di riuscire a trattenere nel Veneto la grande quantità di ricchezza che viene prodotta dall'idroelettrico. In Veneto ci sono 34 grandi derivazioni idroelettriche, 31 sono in mano ad un soggetto di Roma che si chiama Enel. L'Enel non è più un'azienda pubblica come la pensavamo nel passato, perché il primo socio è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il secondo socio è il fondo BlackRock, il terzo socio è il fondo della corona norvegese e quant'altro.
0: Se i margini del tutto rilevanti oggi appannaggio di questi soggetti potessero riversarsi in parte sui territori, è la tesi del presidente di Magis, le risorse in più potrebbero andare alle esigenze crescenti del sociale o della sanità. Ora però dalla teoria occorre passare alla pratica.
6: Le concessioni scadono nel 2029, però c'è da mettere in piedi lo strumento con cui si lavora per fare in modo che queste possano essere gestite.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Serata in centro zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
10: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
11: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
12: Radio Verona.
2: Radio Verona, flashback.

Simone Scaramantica, oggi che è venerdì 17, yeah! Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, qui su Radio Verona, questo è il disco Flashback. Io sarei tanto fortunato, ve lo auguro, vi auguro tanta fortuna e anche un buon pomeriggio da Daisy e benvenuti su Radio Verona. Allora, state già sognando il weekend sotto l'ombrellone, magari qui vicino, Jesolo, Bibione, Caorle. Beh, prima di infilare l'infradito, ascoltatemi bene perché ho appena letto un articolo sull'estate 2026 in spiaggia e vi dico solo una cosa: quest'anno le regole sono severissime e si rischiano multe da capogiro per cose che facciamo praticamente da sempre. E indovinate un po', le spiagge del nostro Veneto sono proprio in prima linea su alcuni dei divieti più incredibili di questa stagione. Ma cosa rischiamo davvero di pagare

0: discoteca, come dicono loro, come dice Anna Mena, no? L'Indigo con Patti Toa qui su Radio Verona. E vi dicevo, cari amici, che avremmo parlato di vacanze sicure, o meglio, vacanze senza multe. Bisogna fare molta, ma molta attenzione, eh? Allora, vi dicevo che ho letto questo articolo perché quest'anno i comuni italiani ci vanno giù abbastanza pesante, eh? Si parla di sanzioni che arrivano fino a 3.000 euro e noi in Veneto su questo, insomma, diciamo che non siamo esclusi. Ecco, se andate quindi a Jesolo, Bibione o Caorle, ricordatevi che il divieto di fumo non è solo sulla battigia, ma ormai è blindatissimo anche sotto l'ombrellone. Niente sigarette e occhio, stop anche le sigarette elettroniche. Dovrebbero trovare, penso, uno spazio i gestori della spiaggia dove vi dicono lì si può fumare, un po' come succede anche in certe discoteche, no? Succede così, e c'è l'angolo nei ristoranti, insomma, quant'altro. Però il resto d'Italia non è da meno, perché pensate che a Rimini è vietato l'accesso in spiaggia e il bagno dall'una alle 5 del mattino. In Sardegna, a Olbia, hanno persino bandito i famosi ombrelloni in paglia o raffia sintetica, perché si sbriciolano col vento e se vi beccano a mettere in valigia un souvenir di sabbia o conchiglie, e qui vorrei spezzare una lancia a favore, la maxi multa è appunto di 3.000 euro, e che scatta proprio all'istante appena vi beccano in aeroporto. Ultima regola d'oro: da Sorrento a Jesolo, quando lasciate la spiaggia per un gelato in centro, mi raccomando, copritevi, perché girare in bikini o a torso nudo vi costerà molto caro. Infatti hanno proprio fatto vedere alla televisione qualche giorno fa di un signore, non mi ricordo in quale località, che ha un ristorante e ha messo fuori proprio il cartello: non si accettano uomini in canottiera. Ecco, quindi sì, per una questione di decoro, insomma, vabbè, anche se si è in spiaggia, si è al mare, è giusto che quando si va in un luogo pubblico, per una questione di rispetto, insomma, ci sia un po' vestiti, un po' vestiti. Ecco, tra pochissimo su Radio Verona c'è Irama con Cabana.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Strada Verona Legnago.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
12: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
13: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
14: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
15: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

capisci un po' la sfiga di oggi, no? Venerdì 17, insomma, va bene. Non ci crediamo, però cerchiamo di evitare, vero o no? Però lo sapevate che oggi, oltre che essere venerdì 17, però è il 17 luglio, è la giornata mondiale delle emoji, cioè quelle faccine che salvano i nostri messaggi quando non abbiamo voglia di scrivere. Allora, ho appena letto che la classifica ufficiale delle 10 emoji più usate in questo 2026 vede sul podio, con la medaglia d'oro, l'intramontabile faccina che piange dal ridere, seguita a ruota dal cuore rosso, ovvio, quello si usa e si la usa sempre, e da quella che rotola dalle risate. Però la vera sorpresa del 2026 è il boom delle new entry. Va fortissimo la faccina che si scioglie dal caldo, perché è in perfetta sintonia per descrivere il nostro luglio vero bollente, e quella con gli occhi lucidi di commozione. Insomma, ormai parliamo più per immagini che con le parole, in effetti. E voi quale emoji usate di più quando chattate con gli amici o mandate un saluto, magari a noi qui in radio, Fatecelo sapere. Intanto vi lascio un emoji a forma di nota musicale, ma perché no anche di cuore, e vi faccio ascoltare Lady Gaga, Rain on Me.

0: per fare spazio alla GR nazionale e internazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione di DL Sicurezza. Chi commette reati non può essere risarcito, basta con i paradossi. Così la Premier Meloni interviene con un post sui social sulla novità introdotta dal nuovo DDL. Il riferimento è anche alle polemiche sul caso Ruggero e le richieste di indennizzo da parte dei parenti dei ladri uccisi dal gioielliere, per cui è scattato intanto l'ordine di carcerazione. Non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina di uno stabilimento balneare di Sestri Levante nel Genovese il 15 luglio. La piccola è morta la scorsa notte all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presto l'ok al DDL per piscine sicure, afferma il ministro Musumeci. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ed associazione con finalità di terrorismo internazionale. La ragazza, secondo l'accusa, aveva scaricato e conservato sul proprio dispositivo anche un manuale per la realizzazione di una cintura esplosiva. Andy Burnham è il nuovo leader del Partito Laburista Britannico. L'ex sindaco di Manchester, 56 anni, è stato proclamato alla guida del Labour dopo le dimissioni di Starmer, annunciate lo scorso giugno. Burnham diventerà automaticamente anche primo ministro della Gran Bretagna. Il passaggio di consegne è lunedì a Downing Street. Il mondo del calcio piange Osvaldo Bagnoli. L'allenatore del leggendario scudetto dell'Hellas aveva 91 anni e si è spento a Verona a causa di una patologia neurodegenerativa. Tra le altre squadre allenate, il Genoa e l'Inter. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514. Anticipo 7.650 euro. 36 rate. Rata finale 17.056 euro. O sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

90 su Radio Verona è Bill Myers con Kiss the Rain. Se vi piace il tartufo, ma mi piace veramente tanto, e anche a me piace, sappiate che c'è una festa bellissima, è dal 17 al 20 luglio, cioè da oggi, a Ferrara di Montebaldo, che accoglierà quindi la seconda edizione della Fiera del Tartufo Veneto, che è un appuntamento dedicato alla valorizzazione del tartufo e anche alla promozione del ricco patrimonio naturalistico del Montebaldo. Allora, naturalmente la manifestazione vedrà la partecipazione delle associazioni tartufai provenienti da tutto il Veneto, e ci saranno anche a fianco chiaramente le piccole produzioni locali e le cantine del territorio. Ma ampio spazio sarà dedicato anche alla tradizione della cerca del tartufo. In programma infatti ci sono dimostrazioni pratiche con cani addestrati, show cooking sull'utilizzo del tartufo in cucina e la suggestiva benedizione dei cani dal tartufo, un appuntamento che richiama una consuetudine radicata tra i cercatori. E poi ci saranno anche altre attività che saranno un po' diciamo affiancate dalla fiera cavalli, che è questa fiera importantissima, che è il battesimo della sella per i bambini, quindi che vogliono approcciarsi magari per la prima volta con questo mondo meraviglioso dell'equitazione e con i cavalli in particolar modo. Baby K è qui su Radio Verona, mamma o non mamma, ma resterà sempre un mistero.

ha più soldi di Sinner, molto di più, però un po' goderseli. Si tratta di un tirannosauro di nome Gus ed è stata la star di un'asta da Sotheby's a New York. Si parla ovviamente di uno scheletro di un gigantesco dinosauro, uno dei più completi scoperti finora, che è passato di mano per 50,1 milioni di dollari, diventando nell'arco di 10 minuti il fossile più costoso della storia. Gus, appunto, dalla veneranda età di 67 milioni di anni, ha superato in questo modo il record stabilito nel 2024 da Apex, che era uno stegosauro erbivoro che è stato comprato per 44 milioni di dollari da un re. E sempre l'ha comprato anche lì da Sotheby's e aveva spodestato anche a sua volta il T-Rex Stan, detentore del primato precedente, che era stato pagato nel 2020 qualcosa come 31,8 milioni di dollari. Insomma, stiamo parlando di cifre considerevoli. Tra l'altro questo Stan, questo qui, è riemerso l'anno scorso negli Emirati come fiore all'occhiello nel neonato Museo di Storia Naturale di Abu Dhabi. Quindi se volete vederlo dovete andare ad Abu Dhabi e lo trovate lì. Mentre per quanto riguarda Rex Gus, quello chissà, magari è a casa di qualcuno.

0: Angelina Mango, e ho scoperto anche che c'è Marco Mengoni che sarà l'ospite d'onore quindi di questa serata. Tra pochissimo Massia Blanco con la pesce Cattive Abitudini.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: questo era davvero. Invece noi abbiamo delle buonissime abitudini, tipo quelle di andare sul lago. Ma lo sapete che c'è un borgo medievale che guarda il lago ed è a forma di cuore? È bellissimo ed è proprio sotto il Garda, un gioiello nascosto di cui vi parlerò tra pochissimo. Adesso lo spazio va quindi alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona, noi ci sentiamo tra pochissimo.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Ci stavamo organizzando per fare un attentato alla PM di Verona Maria Beatrice Zanotti, lo ha rivelato in aula il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino, sentito nel processo scaturito dalla cosiddetta inchiesta Isola Scaligera 2. Come ha spiegato il pentito davanti ai giudici, l'obiettivo era infatti quello di colpire la magistrata ora in servizio alla procura dei minori di Cagliari, che stava indagando su alcuni esponenti della nostra locale di 'Ndrangheta, ha detto, in alcune inchieste per estorsione e altri reati. Il piano poi saltò in quanto uno dei promotori si ritirò del progetto. Zanotti, già nota a Verona per l'inchiesta sull'ex vice sindaco Vito Giacino, non ha mai avuto la scorta.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È il giorno più triste per i tifosi del Verona e non solo, se n'è andata una vera leggenda. Ci ha lasciati questa mattina all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, il servizio di Davide Cailotto.
4: Osvaldo Bagnoli!
5: Non c'è niente da dire di Osvaldo Bagnoli che non sia già stato detto o che la sua storia non abbia già raccontato.
6: È campione d'Italia?
7: Sì, adesso l'abbiamo raggiunto e godiamocelo un po', via.
5: Poche parole, ma sempre pesanti, come quella volta dopo la gara di Coppa contro la Juve. Il mago della Bovisa, o Schopenhauer, come l'aveva ribattezzato Brera, per tutti Osvaldo.
7: Ma guardi, adesso io il calcio sì lo vedo in televisione, no, al Verona vado perché il presidente mi ha dato le tessere proprio sia per me che per mia moglie, è stato molto gentile.
5: Giocatore, allenatore, simbolo e persino presidente onorario di un Hellas che gli è entrato dentro.
6: Molti giocatori, dicendo la dedica, hanno detto specialmente fan, voglio dedicarla, anzi lo dedico solo a Bagnoli questo scudetto.
7: Beh sì, è chiaro, mi fa piacere, ma io gli attestati li voglio in un'altra maniera, loro lo sanno e è chiaro che i loro attestati me li hanno dimostrati in campo, negli allenamenti, nello spogliatoio. Questi sono gli attestati che a me fanno più piacere, insomma. Sto molto attento perché nel nostro lavoro è facile, adesso non voglio fare polemica, no? È facile anche deformare qualche cosa e allora io sono sempre sul chi va là, ma io nella mia vita mi diverto e rido e scherzo anch'io.
5: Noi lo ricorderemo per sempre così, per aver compiuto un'impresa sportiva da leggenda, proprio come lui. Buon viaggio Osvaldo.
3: Tra le reazioni, oltre a quella dell'Hellas, anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana scrive: un giorno di grande dolore, la scomparsa di Bagnoli mi rattrista profondamente. Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che insieme a una squadra straordinaria ha regalato a Verona il sogno più bello, uno scudetto entrato nella storia. Voltiamo pagina. Forte maltempo nel territorio della provincia questa mattina, con raffiche di vento si sono verificate alcune criticità con rami caduti, alberi e accumuli di ghiaia in carreggiata lungo la viabilità provinciale, in particolare nell'area nord, dal Baldo alla Lessigna, passando per la Val d'Adige in alcune zone collinari. Ghiaia e piante abbattute tra Lughezzano, Bosco ed Arbezzo. Sul Baldo la provinciale 29 nel tratto tra Caprino e Lumini è chiusa per la caduta di alcune piante. piante. Piante divelte anche lungo la provinciale 13 in Lessigna. Bloccate inoltre la provinciale 12 in un tratto tra Negrare e Sant'Anna del Faedo. La provincia ha attivato le imprese incaricate delle manutenzioni per lavorare per far ripristinare regolarmente la circolazione. All'indomani delle nomine negli enti partecipati della regione scoppia il caso Lega. Il Carroccio di Verona è rimasto fuori in particolare dalla presidenza ATER, che ha dovuto cedere a Forza Italia con Emanuele Tosi e il segretario Paolo Borchi a Tuona verso Venezia. Alla vigilia delle elezioni amministrative sulla città al nostro partito vengono tolti strumenti. Lo sentiamo al microfono di Giovanni Salvatori.
8: Mancano a pochi mesi dalle elezioni quelli che sono gli strumenti operativi per fare politica sul territorio. Quindi noi non siamo qua a lamentarci per le poltrone o per le nomine, facciamo proprio un ragionamento di lavoro, un ragionamento operativo, perché se come partito abbiamo a disposizione le posizioni con le quali poter dimostrare ai veronesi di saper portare risultati, perché gli amministratori, quelli bravi, ce li abbiamo noi, chiaramente diventa un problema.
9: Ecco, quello che chiedete a questo punto che cos'è?
8: Ma adesso serve un confronto per capire come mai si è arrivati a questa situazione. Noi vediamo, buon per loro, gli alleati di centrodestra che hanno avuto degli ampi riconoscimenti e la Lega che in questo momento è sottorappresentata. Però se io devo fare una riflessione, e lo ripeto perché è il punto che mi interessa di più, su quelli che sono i risultati che intendiamo portare non soltanto a noi stessi, ma a tutta la coalizione in ottica elezioni amministrative, non vogliamo arrivarci con le armi spuntate.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
3: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
15: Radio Verona. Flashback.

cuore, che meraviglia. Allora, Castellaro Lagusello è una frazione del comune di Mosambano, nelle colline moreniche del Garda, a pochi chilometri quindi da Peschiera. È il borgo più bello d'Italia, patrimonio UNESCO, bandiera arancione del Touring Club, c'è tutto, c'è veramente tutto. Il lago a forma di cuore esiste, però si vede nella sua forma intera soltanto dall'alto, quindi bisogna prendere un elicottero, un aeroplano e vedere quindi questo lago. Infatti Castellaro Lagusello ha una reputazione costruita proprio su tre elementi: le mura medievali, il castello e questo laghetto a forma di cuore. I primi due si vedono bene, invece il terzo richiede una premessa, cioè quella di guardarla dall'alto. Il lago, tra l'altro, è una riserva naturale privata che fa parte del parco di Villa Righi Tacoli, che incorpora l'antico castello feudale. Si accede a pagamento in certi orari, in certi giorni della settimana, però è una cosa spettacolare. La forma a cuore, quella che proprio appare in tutte le fotografie, si vede dalla torre campanaria del borgo, oppure con dei droni. Anche con quelli, insomma, visto che adesso vanno anche tanto di moda i droni, è una possibilità di quella lì, però non è certo come vederla dal vivo, quindi bisognerebbe veramente attrezzarsi di elicottero e andare su nel cielo, nel bellissimo cielo blu, con Omi, Roller Coaster.

0: Dimmi la tagliando.
1: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
2: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
1: Minecraft?
2: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
3: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
4: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook, Proloco Zevio.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.

Spagna. Allora, amici, dicono che nei prossimi giorni ci sarà un caos nelle autostrade, nelle strade, perché tante persone sono in via di partenza, no? Quindi vogliono andare in vacanza, codazze e quant'altro. Quindi quando ci sono le code, purtroppo, e c'è anche tanto sole, tanto caldo, si rischia in macchina di fare qualche sciupone. E quindi cosa c'è? Ci si porta dietro magari le borse termiche con l'acqua, qualcosa da mangiare, della frutta. Però si rischia anche con la borsa termica, si surriscaldi tutto e si crei una situazione che non è certo piacevole, quella del cibo che può infettarsi con qualche batterio. Allora, hanno hanno messo sui social questa idea, hanno buttato lì questa idea perché dicono che nell'abitacolo la temperatura interna può arrivare anche a 50-60 gradi. Magari non tutti hanno l'aria condizionata dentro o non la vogliono, perché a certe persone dà anche fastidio, e quindi se le cose si scaldano perdono quella stabilità e possono creare problemi. Allora, sui social che cosa hanno consigliato? Consigliano il frigo, un frigo che si può attaccare alla presa, sapete, quella che una volta era dell'accendino, ma adesso l'accendino non esiste più, perché non si fuma in macchina. No, fa male. Comunque sono dei mini frigo elettrici che mantengono una temperatura più stabile nel tempo e riducono quindi quelle che sono le escursioni termiche che possono creare alterazione ai cibi e poi magari farci anche un male, cioè nel senso ci fanno venire mal di pancia, che non è mica tanto una bella roba. 15:28 minuti in punto, qui su Radio Verona arrivano The Colors, Partenope.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il team legale di Mario Rogero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, ha chiesto il rinvio della carcerazione. Contestualmente la moglie di Rogero ha fatto istanza per la grazia. La premier Meloni interviene sul caso attaccando i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Chi commette reati, dice, non può essere risarcito. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. È stato dimesso dall'ospedale Niguarda di Milano Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Cramontana e tra gli ultimi ad arrivare al nosocomio milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Rimane una sola ragazza ricoverata, Francesca Noto, 16 anni e compagna di classe di Bove. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Burnham, 56 anni, è stato acclamato grazie al sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza. Formula 1, Verstappen chiude al comando la prima sessione di prove libere a Spa, la sua Red Bull ha girato in 1:47.070, poi le Ferrari di Hamilton e Leclerc, chiude sesto il leader del campionato Antonelli con la Mercedes. Qualche problema nel finale per la McLaren di Piastri, si riparte con la FP2 alle 17. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Sarà tra il 21 e il 24 luglio. Il calendario degli scioperi infatti prevede diverse agitazioni nel trasporto aereo, ferroviario e pubblico locale, proprio nei giorni in cui stazioni e aeroporti saranno affollati, quindi per le vacanze. La prima giornata da tenere sotto controllo, attenzione, è martedì 21 luglio, quando sono previsti scioperi nel settore aereo. Nella sera, quindi tra giovedì 23 e la giornata di venerdì 24 luglio, invece sarà la volta dei treni e di alcune aziende del trasporto pubblico locale. Allora, quindi cancellazioni, ritardi e variazioni su quello che è l'orario indicato nel calendario ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, verranno quindi aggiornate di volta in volta, però bisogna andare sui vari siti dei treni piuttosto che degli aerei per capire un po' come si gestisce questa situazione di scioperi e quant'altro, perché lo sapete, non tutte le compagnie, non tutte le stazioni, però se dovete andare in qualche posto in particolare state all'occhio di questo periodo dal 21 al 24 luglio, in modo tale che non vi troviate in una situazione che poi vi metta in condizione di farvi saltare i nervi come una bomba e rovinarvi le vacanze. E ora Maria Antonietta, Senza vestiti, ma lo sapete che vi ho detto prima che non si può, state bene attenti perché sennò vi danno la multa se andate al mare.

lo dicono degli studi fatti all'Università di Losanna, a Pechino, a Shanghai, insomma una cosa davvero seria, ovvero se cerchiamo il cervello di una pianta non bisogna guardare in alto ma guardare i piedi, perché la mente è lì sottoterra, è sottoterra che succede tutto. Pensate, nel buio e nel fango le radici, che hanno una potenza straordinaria, vero? Una forza pazzesca, non si limitano ad assorbire l'acqua, li comandano, negoziano, scelgono e lo fanno con una precisione che assomiglia molto proprio a una forma di intelligenza. Addirittura pensate, se viene quella zona lì attaccata dal fuoco, dai parassiti o anche da qualche altra causa ambientale ostile tipo batteri, virus, queste radici comunicano tra di loro e praticamente riescono a consentire ad altre piante di fermare l'infezione e modificare un po' quello che è il loro stato. È una cosa straordinaria, eh? Tutto questo si chiama rizosfera, eccolo qui, è abitata da miliardi di batteri, funghi e altri microrganismi che insieme formano questo fitobioma, che sarebbe il corrispettivo del nostro microbioma, che sapete è questa parte nostra, no? Che è quasi un cervello che ci aiuta a stare meglio, o anzi ci fa ragionare, no? Si dice che si ragiona di pancia, e questo è infatti è una cosa che accade anche sotto i nostri piedi. Se andate a guardare i social, tante volte si parla e ci sono degli influencer, ecco, che dicono che il modo migliore per estraniarsi dalla realtà e restare, diciamo, vivere il qui e adesso è proprio stare a piedi nudi con i piedi sulla terra e concentrarsi esattamente su quelli, perché proprio lì sotto, che a quanto pare c'è un'intelligenza speciale che si chiama natura.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro. www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
13: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tenso struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: magari non è rum, non è neanche cioccolato, ma è zucchero, e pensate che lo hanno trovato degli scienziati, sapete, nella Via Lattea. È proprio lì hanno trovato questo zucchero, che è eritrulosio in realtà, però insomma è una scoperta davvero molto molto importante per il nostro sistema. E ora lasciamo lo spazio alle notizie locali qui su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Ci stavamo organizzando per fare un attentato alla PM di Verona Maria Beatrice Zanotti, lo ha rivelato in aula il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino, sentito nel processo scaturito dalla cosiddetta inchiesta Isola Scaligera 2. Come ha spiegato il pentito davanti ai giudici, l'obiettivo era infatti quello di colpire la magistrata ora in servizio alla procura dei minori di Cagliari, che stava indagando su alcuni esponenti della nostra locale di 'Ndrangheta, ha detto, in alcune inchieste per estorsione e altri reati. Il piano poi saltò in quanto uno dei promotori si ritirò del progetto. Zanotti, già nota a Verona per l'inchiesta sull'ex vice sindaco Vito Giacino, non ha mai avuto la scorta.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Addio a Osvaldo Bagnoli, ha fatto la storia dell'Hellas Verona, aveva 91 anni, compiuti il 3 luglio. È stato l'allenatore dell'Hellas, dello Scudetto, è morto questa mattina all'ospedale di Borgo Roma. Sentiamo Alessandro De Pietro.
4: Il più grande di tutti, geniale nella sua normalità, non solo sul campo da calcio, in panchina, soprattutto nella vita. Osvaldo Bagnoli è stato il Verona, 9 anni di Hellas, lo scudetto per sempre incastonato nella storia dello sport. Il suo calcio, alimentato fra i silenzi che amava tanto, ha ispirato Lippi e Sacchi, ha fatto scuola quando la Serie A era il centro del mondo. Il suo Verona più bello anche prima dell'85, tanto semplice quanto efficace. Anche un grande giocatore Bagnoli, prima che un sublime allenatore. Superba mezzala, gli esordi al Milan, il primo Verona di Serie A del 57, l'Udinese, il Catanzaro, la spalla di Gibi Fabbri e del giovane Fabio Capello. Poi il Bagnoli allenatore al Verona nell'81 fino al 90, passando dal tricolore all'Europa più nobile, la Coppa dei Campioni, costruendo un Verona magnifico, quello che nell'85 ruppe antiche regole del calcio consegnando il tricolore ad una provinciale. Poi il Genoa, splendido anche quello, la vittoria ad Anfield a casa del Liverpool, l'ultimo capitolo all'Inter e la sua Milano, mago della Bovisa per sempre Osvaldo Bagnoli, perché le leggende non muoiono mai.
3: Il forte temporale che si è abbattuto questa mattina ha provocato danni soprattutto nella parte alta della provincia, da Caprino verso la città, con alberi abbattuti, tetti scoperchiati. La provincia comunica alcune modifiche alla viabilità dovute ai danni dal maltempo. Si segnalano in particolare alcune criticità con rami caduti, alberi e accumuli di ghiaia in carreggiata, in particolare nell'area nord, dal Baldo alla Lessigna, passando per la Val d'Adige e alcune zone collinari. Ghiaia e piante abbattute tra Lughezzano, Sano, Bosco ed Erbezzo. Sul Baldo, la provinciale 29, nel tratto tra Caprino e Lumini, è chiusa per la caduta di alcune piante. Piante divelte anche lungo la provinciale 13 in Lessigna. Chiusa inoltre la provinciale 12 in un solo tratto tra Negrar e Sant'Anna d'Alfaedo. E vigili del fuoco al lavoro anche a Giazza, strada bloccata all'altezza del cimitero. Dopo il nubifragio, un albero è caduto anche sulla provinciale tra Rovere e Cerro, prima del ponte delle Gambe Longhe. Il sindaco ha attivato il protocollo di emergenza sanitaria dopo la segnalazione da parte del servizio di igiene dell'ULS 9 di un caso umano di chikungunya, virus trasmesso dalla zanzara tigre. Scattata ieri nel quartiere di Borgo Trento una disinfestazione in un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il trattamento adulticida è previsto sia oggi che domani. Un dialogo avviato con la regione e con altre aziende del settore per trattenere in Veneto gli utili della gestione degli impianti idroelettrici sul territorio, oggi per il 90% gestiti da Enel. Il presidente di Magis, Federico Testa, rilancia la sua proposta. Lo sentiamo nel servizio di Giovanni Salvatori.
5: Una sfida che Verona, con l'allora GSM AIM, oggi Magis, ha lanciato per prima, ma allargandola da subito ai volenterosi pronti a raccoglierla, e che punta a quella che qualcuno ha definito autonomia regionale energetica, ma che, se le forze nordestine si unissero davvero, avrebbe un obiettivo ambizioso: contendere la gestione delle reti idroelettriche a chi finora di concorrenza non ne ha quasi avuta.
6: Il tema è quello di riuscire a trattenere nel Veneto la grande quantità di ricchezza che viene prodotta dall'idroelettrico. In Veneto ci sono 34 grandi derivazioni idroelettriche, 31 sono in mano ad un soggetto di Roma che si chiama Enel. L'Enel non è più un'azienda pubblica come la pensavamo nel passato, perché il primo socio è il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il secondo socio è il fondo BlackRock, il terzo socio è del fondo della corona norvegese e quant'altro.
5: Se i margini del tutto rilevanti oggi appannaggio di questi soggetti potessero riversarsi in parte sui territori, è la tesi del presidente di Magis, le risorse in più potrebbero andare alle esigenze crescenti del sociale o della sanità. Ora però dalla teoria occorre passare alla pratica.
6: Le concessioni scadono nel 2029, però c'è da mettere in piedi lo strumento con cui si lavora per fare in modo che queste possano essere gestite.
3: Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona. La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

Un successone questo flashback di Radio Verona, Breakfast in America, che è stato il sesto album in studio di questo gruppo musicale britannico Supertramp, che è stato pubblicato, pensate, il 29 marzo del 1979. È passato qualche annetto, giusto l'altro ieri. E ora Federico Rossi su Radio Verona con

endorfina. In certi animali veramente scorre un sacco di endorfina, corrono come dei pazzi, ma guardate anche le formiche, no? Sono lì che si muovono a una velocità supersonica, se la mettete in relazione con i nostri passi, insomma, o la nostra corsa. E ci sono anche dei ragni, pensate, e un ragno in particolar modo, che riesce a correre quanto un uomo che fa jogging, ovvero 3,6 metri al secondo, ovvero 13 km all'ora. Pensate che chi fa jogging generalmente si attesta sui 7, 8, 10 km all'ora, se va veloce anche, perché non è proprio da tutti andare a quella velocità lì, soprattutto a lunghe distanze, perché insomma ci vuole parecchio fiato, ci vuole orecchio per ascoltare invece Teddy Swims con The Door qui su Radio Verona.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: No, e adesso?
3: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: Salida del vuelo con destino a la...

Carol G e Manu Chao, sono de Verona viajando por el mundo, ma senti che accento spagnolo che tengo, E parliamo di psicologia. Allora, parliamo della sindrome del maschio irritabile, non del colon irritabile, che di solito si parla di quello, ma proprio del maschio irritabile per colpa del testosterone. Quindi non sono soltanto le donne a essere più nervose per colpa degli ormoni, del ciclo, perché gli ormoni fanno arrabbiare anche gli uomini con questa sindrome del maschio irritabile, che non è una diagnosi clinica, ma è proprio l'espressione che è stata coniata una ventina di anni fa da un endocrinologo scozzese che si accorse appunto che al declino del testosterone con l'invecchiamento si associava anche un aumento dell'irritabilità. Ecco, quindi dai 40 in poi questo calo degli ormoni maschili è meno improvviso rispetto a quello che accade purtroppo a noi donne, però come a noi donne anche i cambiamenti biochimici possono alterare l'umore e aumentare ansia e frustrazione anche nei signori maschietti. Gli ormoni sono molto importanti nella nostra vita, delineano tutto, quindi attenzione, mi raccomando, fate pace con i vostri ormoni e usate molta calma metabolica.

0: 16:30 minuti su Radio Verona, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alla GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Mario Rogero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due ladri dopo una rapina, è diretto al carcere di Bollate per costituirsi. L'ordine di carcerazione è stato emesso oggi dalla procura di Asti. La moglie fa istanza per la grazia, la premier Meloni si scaglia contro la decisione di risarcire i familiari delle vittime. Interviene anche l'ANM, la legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure. Il ministro Musumeci, dopo la morte di Alice, risucchiata a 11 anni dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, pone l'accento sulla necessità non più rinviabile di regole certe, considerando anche che negli ultimi 3 mesi ben 5 sono state le morti di minori in piscina. Una 17enne italiana è stata arrestata dalla polizia in provincia di Pavia con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale. Sul suo cellulare sono stati trovati dei manuali per costruire una cintura esplosiva e in chat la giovane si diceva pronta al martirio in nome di Allah. È stato dimesso questa mattina dal Niguarda Leonardo Bove, 16 anni, tra i feriti più gravi del rogo di Crans-Montana e tra gli ultimi ad arrivare all'ospedale milanese perché a lungo non in condizione di essere trasportato. Al Niguarda rimane ora solo una ragazza ricoverata. Calcio: Luciano Spalletti presenta la nuova Juve alla vigilia della prima amichevole estiva contro il Basilea. Se lavoreremo nel modo giusto possiamo competere per la Champions. Per lo scudetto siamo abbastanza distanti, dice il tecnico bianconero. E sul mercato la rosa va potenziata. Infine su Vlahovic, porte aperte, ma per entrare deve citofonare. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Top Record su Radio Verona, il nuovo disco di Achille Lauro, La città degli angeli.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu.

0: fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

particolare che ci sta un po' affiancando in questo periodo di calura pazzesca, che vogliamo, non so, non andiamo più d'accordo con nessuno, siamo un po' incavolati con tutti, con i nostri partner, con i nostri vicini, ci dà fastidio ogni cosa, perché a quanto pare, secondo uno studio, il caldo dà alla testa e rovina i rapporti e soprattutto le coppie, si diventa più irritabili, insonni e anche pronti a litigare. Quindi la scusa è questo: amore, non sei tu ma è l'afa. Infatti in questa Italia stretta dalla terza ondata di calore estiva, le temperature estreme non stanno mettendo alla prova soltanto il fisico, amici, però a risentirne sono anche quindi l'umore, il sonno e i rapporti quotidiani, dalla vita di coppia agli amici, agli uffici e quant'altro. A lanciare l'allarme è la Società Italiana di Medicina Ambientale, secondo cui il caldo prolungato può favorire stress, ansia, irritabilità e tensioni interpersonali, soprattutto tra le persone più vulnerabili. Basta niente, non so, una

fa fastidio e ci fa arrabbiare. Il motivo è proprio fisiologico, sappiate, perché per mantenere la temperatura interna dentro, insomma, a livelli sicuri che non ci prenda uno sciupone, ecco, l'organismo dilata i vasi sanguigni. E sapete quando si dice vi si è aperta la vena? Ecco, praticamente detto in soldoni è questo qui: si apre la vena e si comincia a diventare un po' più irascibili e arrabbiati, e ci si stressa, diciamo, emotivamente, e questo ci porta a litigare un po' con tutti, magari anche con noi stessi, perché no? Succede soprattutto

mica shopping perché i negozi sono aperti, e quindi 20 punti di animazione distribuiti nel cuore del paese, c'è di tutto e di più, si balla funky, si balla discoteca, si balla liscio e c'è anche musica dal vivo, e insomma di tutto e di più domani sera a partire dalle 19 in quella di Bussolengo, che si trasformerà praticamente in un palcoscenico a cielo aperto. Ora Ava Max su Radio Verona. Oh,

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
7: E quale sarebbe la solita merenda?
8: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

E sulle note di Jovanotti e Alfa, buon vento, vi auguro un buon weekend, cari amici. Vi do appuntamento alla settimana prossima, quindi a lunedì dalle ore 14 alle ore 17, sempre qui su Radio Verona. Tra pochissimo arriva il nostro Matteo Sambugaro a portarvi insieme verso la conclusione della serata di oggi, venerdì 17. Ma dai, che questa canzone porta sicuramente

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Ci stavamo organizzando per fare un attentato alla PM di Verona Maria Beatrice Zanotti, lo ha rivelato in aula il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino, sentito nel processo scaturito dalla cosiddetta inchiesta Isola Scaligera 2. Come ha spiegato il pentito davanti ai giudici, l'obiettivo era infatti quello di colpire la magistrata ora in servizio alla procura dei minori di Cagliari, che stava indagando su alcuni esponenti della nostra locale di 'Ndrangheta, ha detto, in alcune inchieste per estorsione e altri reati. Il piano poi saltò, in quanto uno dei promotori si ritirò dal progetto. Zanotti, già nota a Verona per l'inchiesta sull'ex vice sindaco Vito Giacino, non ha mai avuto la scorta.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È venerdì 17 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È il giorno più triste per i tifosi del Verona e non solo. Se n'è andata una vera leggenda. Ci ha lasciati questa mattina all'età di 91 anni Osvaldo Bagnoli, il servizio di Davide Cailotto.
6: Osvaldo Bagnoli!
7: Non c'è niente da dire di Osvaldo Bagnoli che non sia già stato detto o che la sua storia non abbia già raccontato.
8: È campione d'Italia?
9: Sì, adesso l'abbiamo raggiunto e godiamocelo un po', via.
7: Poche parole, ma sempre pesanti, come quella volta dopo la gara di Coppa contro la Juve. Il mago della Bovisa, o Schopenhauer, come lo aveva ribattezzato Brera, per tutti Osvaldo.
9: Ma guardi, adesso io il calcio sì, lo vedo in televisione, no, al Verona vado perché il presidente mi ha dato le tessere proprio sia per me che per mia moglie, è stato molto gentile.
7: Giocatore, allenatore, simbolo e persino presidente onorario di un Hellas che gli è entrato dentro.
8: Molti giocatori, dicendo la dedica, hanno detto specialmente fan, voglio dedicarla, anzi lo dedico solo a Bagnoli questo scudetto.
9: Beh sì, è chiaro, mi fa piacere, ma io gli attestati li voglio in un'altra maniera, loro lo sanno, e è chiaro che i loro attestati me l'hanno dimostrati in campo, negli allenamenti, nello spogliatoio. Questi sono gli attestati che a me fanno più piacere, insomma, ecco. Sto molto attento perché nel nostro lavoro è facile, adesso non voglio fare polemica, no? È facile anche deformare qualche cosa, e allora io sono sempre sul chi va là, ma io nella mia vita mi diverto e rido e scherzo anch'io.
7: Noi lo ricorderemo per sempre così, per aver compiuto un'impresa sportiva da leggenda, proprio come lui. Buon viaggio Osvaldo.
5: Tra le reazioni, oltre a quella dell'Hellas, anche il presidente della Camera Lorenzo Fontana scrive: un giorno di grande dolore, la scomparsa di Bagnoli mi rattrista profondamente. Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che insieme a una squadra straordinaria ha regalato a Verona il sogno più bello, uno scudetto entrato nella storia. Voltiamo pagina. Forte maltempo nel territorio della provincia questa mattina, con raffiche di vento si sono verificate alcune criticità con rami caduti, alberi e accumuli di ghiaia in carreggiata lungo la viabilità provinciale, in particolare nell'area nord, dal Baldo alla Lessigna, passando per la Val d'Adige in alcune zone collinari. Ghiaia e piante abbattute tra Lughezzano, Bosco ed Arbezzo. Sul Baldo la provinciale 29 nel tratto tra Caprino e Lumini è chiusa per la caduta di alcune piante. piante. Piante divelte anche lungo la provinciale 13 in Lessigna. Bloccate inoltre la provinciale 12 in un tratto tra Negrare e Sant'Anna del Faedo. La provincia ha attivato le imprese incaricate delle manutenzioni per lavorare per far ripristinare regolarmente la circolazione. All'indomani delle nomine negli enti partecipati della regione scoppia il caso Lega. Il Carroccio di Verona è rimasto fuori in particolare dalla presidenza ATER, che ha dovuto cedere a Forza Italia con Emanuele Tosi e il segretario Paolo Borchia tuona verso Venezia. Alla vigilia delle elezioni amministrative sulla città al nostro partito vengono tolti strumenti. Lo sentiamo al microfono di Giovanni Salvatori.
10: Mancano a pochi mesi dalle elezioni quelli che sono gli strumenti operativi per fare politica sul territorio. Quindi noi non siamo qua a lamentarci per le poltrone o per le nomine, facciamo proprio un ragionamento di lavoro, un ragionamento operativo, perché se come partito abbiamo a disposizione le posizioni con le quali poter dimostrare ai veronesi di saper portare risultati, perché gli amministratori, quelli bravi, ce li abbiamo noi, chiaramente diventa un problema.
11: Ecco, quello che chiedete a questo punto che cos'è?
10: Ma adesso serve un confronto per capire come mai si è arrivati a questa situazione. Noi vediamo, buon per loro, gli alleati di centrodestra che hanno avuto degli ampi riconoscimenti e la Lega che in questo momento è sottorappresentata. Però se io devo fare una riflessione, e lo ripeto perché è il punto che mi interessa di più, su quelli che sono i risultati che intendiamo portare non soltanto a noi stessi, ma a tutta la coalizione in ottica elezioni amministrative, non vogliamo arrivarci con le armi spuntate.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
16: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Questa è Radio Verona a Chicago. If you leave me now, le 17:13 minuti. Buon venerdì 17, tra l'altro di luglio. Matteo Sambucaro con voi, dai che siamo pronti per partire per queste due ore insieme dopo questo grande classico.
1: Estate, Radio Verona, estate.
2: Vi dirigono a ovest.
3: Contatto visivo.
2: Ok, ricevuto, li ho visti.
1: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua, c'è il via libera, buon venerdì sera, buon venerdì, buon weekend che parte, saluto Desi che mi ha preceduto, ci sono io adesso, Matteo Sambucaro, come ogni giorno a quest'ora, più o meno con i vostri messaggi ovviamente, quindi ricordo già il nostro contatto 335 60 11 610, le curiosità del mondo e poi ovviamente anche quello che accade in città con la cronaca cittadina, gli eventi. A proposito di questo, insomma, la notizia del giorno è l'addio Osvaldo Bagnoli, ha fatto la storia dell'Hellas Verona, elogio alla semplicità, questo poi è anche il titolo che recita l'arena.it. aveva 91 anni, le tante dichiarazioni, le tante reazioni poi dal mondo civile, sportivo, politico e soprattutto anche dei tanti tifosi che hanno voluto lasciare la loro voce, ci sarà modo sicuramente di parlarne così ad ampio raggio durante lo spazio dedicato allo sport con il nostro Alessandro De Pietro a partire dalle 19 in fuorigioco. Intanto fra poco andiamo indietro nel tempo al 17 di luglio, però di un po' di anni fa, così per andare a scoprire, imparare magari un po' di cose nuove, no? Che potete rivendervi magari questa sera durante la cena, l'aperitivo, quello che volete, insomma, con gli amici, parenti, figli. Ma ecco, avete capito, voi potete dire io lo sapevo. Vabbè, dai, andiamo indietro nel tempo fra poco, state lì, intanto la musica ci porta anche da lei, Alice Merton, con Run Away Girl.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Trovate questa è Radio Verona. Io sono Matteo Sambucaro con voi fino alle 19, fino alle 7 di sera. Ovviamente la musica protagonista e poi anche queste notizie che ci arrivano ovviamente dal mondo. Noi siamo soliti andare al 17 di luglio, in questo caso di un po' di anni fa, per andare a scoprire un po' di cose. 1955 ad esempio, 71 anni fa apriva Disneyland a Los Angeles. Ho sempre cercato, dicevo Walt Disney, di immaginare un posto dove portare le mie due figlie nei pomeriggi del sabato e della domenica, un posto dove potevo divertirmi anch'io. Ecco, con queste parole inaugurò il tutto nel 55. Nel 1936 invece partiva la guerra civile spagnola, sono passati 90 anni, e 1902 invece realizzato il primo impianto di aria incondizionata, 124 anni fa. Insomma, grazie aria condizionata ci fai, che ci rendi le estati meno torride, mettiamola così. Vabbè, piccolo break, torniamo fra poco, state lì, questa è Radio Verona, ci ritroviamo con New War Republic.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali. Attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
6: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
9: Ehi, perché tutta questa fretta?
8: Perché dalla nonna c'è sempre la forma gialla di Tremosine e mi piace tantissimo!
9: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.

0: 335 60 11 610. Fra poco leggiamo i vostri messaggi. Intanto l'informazione Italia e mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Un saluto dalla redazione. Il gioielliere Mario Rogero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori, si è presentato al carcere di Bollate per costituirsi. Alle domande dei giornalisti che chiedevano se si fosse pentito di quanto ha fatto, ha risposto sì, ma con il segno di poi bisogna trovarsi in quelle situazioni, e in merito alla sua condanna ha parlato di un'ingiustizia. Un'altra vittima del caldo in Liguria, una turista lombarda di 74 anni, è morta questa mattina dopo essere stata colta da un malore mentre si trovava in spiaggia a Moneglia, in provincia di Genova. La donna si è accasciata sulla sabbia mentre si trovava sotto al sole. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. Da oggi è alla guida del Labour e da lunedì sarà il nuovo premier della Gran Bretagna. Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, archivia la stagione di Starmer promettendo unità nel partito e una svolta per il paese dopo 40 anni di neoliberismo. Tennis, Luciano Darderi si sbarazza di Nuno Borges in due set 7-6, 6-4 e conquista la semifinale sulla terra rossa di Bastad. Per Darderi è la 19ª vittoria di quest'anno sulla superficie. In semifinale sfiderà Adolfo Vallejo, il paraguayano che ha eliminato l'altro azzurro, Stefano Travaglia. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
5: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con Hydro Force per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona.
9: Compile

flettere il caso di Vieste con panini mangiati in spiaggia. Una madre ha portato di nascosto dei panini per il figlio in un lido di Vieste dove è stato vietato dai gestori il cibo portato da casa. In alcune regioni italiane infatti la maggior parte delle spiagge sono occupate da stabilimenti e le spiagge libere sono davvero poche. In Emilia Romagna e Liguria ad esempio il 70% del litorale è stato privatizzato. Secondo il Guardian, che ha seguito il caso, l'Italia è uno dei paesi europei con più spiagge privatizzate, al contrario delle spiagge francesi come quelle di Saint-Tropez e molte della Costa Azzurra, che invece sono libere. Anche in Grecia, nelle Canarie e nelle Baleari sono tantissime e sono molto belle. Invece in Italia andare in spiaggia sta diventando veramente un lusso, poi dipende de gustibus. In Puglia ci sono lidi incastonati in calette bellissime con lettini a baldacchino, ristoranti e cocktail bar. Il biglietto d'ingresso ha un costo notevole, anche il consumo poi del cibo ovviamente in relazione. Ma tornando a quella di Vieste, che aveva speso già 850 euro per l'ombrellone per tutta la stagione, non voleva spendere anche per il pranzo e aveva deciso di portarselo da casa. Lo acquistava comunque al bar, bevande, caffè, gelati eccetera eccetera, però nel lido il regolamento vietava il consumo dei cibi portati da casa. Insomma, sostanzialmente le hanno detto basta, non puoi portarti neanche il panino. Vabbè, avete qualche esperienza di questo genere, di questo tenore magari da raccontare? La vostra esperienza in spiaggia qual è? Dai, 335 60 11 610. Intanto la musica, fare William con Swally, Airplane Tickets. 335 60 11 610, lo ricordiamo, questa è Radio Verona. Yeah.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
4: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
5: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
6: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla,
8: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000!
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
13: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
12: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
13: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
12: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
16: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: spiaggia libera, delle spiagge in generale, manca vedere i bambini, i ragazzi che giocano a calcio. Ed effettivamente non si può dar torto a Francesco, perché ormai, come dire, è tutto un bagno, nel senso che sono tutte spiagge attrezzate, la gran parte, dopo dipende ovviamente da dove si va, però rispetto agli anni 90 e 2000 sicuramente sono più quelle attrezzate che non quelle libere, e soprattutto anche in quelle attrezzate magari, come dire, nello spazio che separa gli ultimi lettini o i primi lettini da dove si vuol guardare al mare, ecco, era uno spazio in cui magari si poteva giocare, adesso si può più neanche giocare a calcio, no? O a, diciamo così, fare sport, perché vabbè, insomma, giustamente qualcuno può dire reca pericolo agli altri bagnanti, agli altri avventori, però ecco, dopo probabilmente parte da lì anche il fatto che non andiamo più ai mondiali, non lo so, vabbè, dai, così discorsi da bar ad alta voce. Intanto dal 16 luglio, quindi da ieri, targa, casco, assicurazione per i monopattini, arrivano nuove regole, le multe sono molto alte per chi non rispetterà appunto queste nuove regole, ne parliamo nella prossima ora insieme. Intanto punto ora informazione delle 18, quella da Verona provincia, sentiamo.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Si terrà martedì 21 luglio alle 15 nella Basilica di San Zeno l'ultimo saluto della città ad Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore del Verona dello Scudetto, morto stamattina a 91 anni. Il sindaco Damiano Tomasi proclamerà il lutto cittadino. Martedì la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. Tantissimi messaggi di cordoglio con cui i veronesi hanno ricordato oggi Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas dello Scudetto, morto stamattina a 91 anni. Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che insieme a una squadra straordinaria ha regalato a Verona il sogno più bello, così il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana. Sul sito ufficiale dell'Hellas, che piange il proprio presidente onorario, si saluta una leggenda inimitabile, non solo del nostro club, ma di tutto il calcio italiano. L'europarlamentare ed ex sindaco Flavio Tosi lo ricorda come un allenatore straordinario e un uomo buono, un galantuomo d'altri tempi. Stasera alle 21.15 su Telearena uno speciale sul percorso di Bagnoli a Verona. Sentiamo il ricordo del direttore Mario Puliero.
5: Aprile 1990, Davide Pellegrini segna nel finale il gol della clamorosa vittoria sul Milan, 2-1. Ancora una volta, dopo quel 20 maggio 1973, il Verona toglie sul più bello lo scudetto ai rossoneri, ma soprattutto tiene viva la speranza di una salvezza che soltanto qualche settimana prima sembrava impossibile. Ricordo la gioia al 90esimo, Bagnoli che abbraccia i suoi giocatori. A quel tempo ero addetto stampa del Verona e negli ultimi minuti la gioia in contenibile mi ha spinto al centro del campo per abbracciare il mio Osvaldo. I ragazzi lo portano sotto una curva strabordante di entusiasmo. Prima di imboccare il tunnel che porta agli spogliatoi, in quell'anno sistemati in qualche modo sotto l'ingresso Maratona per i lavori per Italia 90, Bagnoli cambia umore, riprende i suoi ragazzi. Andiamoci piano con le feste, dice, perché dietro a questa porta, la porta dello spogliatoio del Milan, c'è gente che piange perché ha perso uno scudetto e dobbiamo avere rispetto. Beh, non avrà vinto un mondiale, ma per me rimane sempre il miglior allenatore del mondo.
4: E la città chiede l'intitolazione dello stadio Bentegodi ad Osvaldo Bagnoli. A raccogliere questo desiderio anche la SD Calciatori Hellas Verona, guidata dal presidente Sergio Guidotti. Voltiamo pagina per l'ennesimo episodio di violenza nella casa circondariale di Montorio, dove un detenuto questo pomeriggio ha infilzato alla gola con una matita un agente della polizia penitenziaria. A darne notizia è il segretario locale dell'ALSIP, Matteo Barbera, che già nei giorni scorsi aveva denunciato il clima di tensione all'interno del penitenziario, con personale insufficiente, sovraffollamento e la circolazione di droga e telefoni tra i detenuti. Da Valentina Burati per ora è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione tra meno di un'ora.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
12: Radio Verona. Meteo.
13: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
12: Radio Verona. Flashback.

0: Senti che giro di basso qua, Don't Call Me Baby, Madison Avenue, il flashback sulla di Verona, 18 e 11.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Siete pronti? Andiamo!
3: Radio Verona, via libera.
0: Allora, da ieri chi possiede un monopattino dovrà dotarsi di casco, avere un RC collegato, una targa e avere anche un'assicurazione. La multa per chi non rispetta le regole può arrivare anche a 400 euro, anche se non c'è il sequestro di mezzo. Ci dovrà essere un contrassegno adesivo sul mezzo e già inizio insomma a vedersi in giro insomma situazioni regolarizzate. Al 30 giugno ne erano stati rilasciati 133.135, la metà tra Milano e Roma. In realtà il casco era già obbligatorio dal 2024, mentre il contrassegno, cioè da metà maggio. Invece la polizza assicurativa, che è la vera novità, è volta a coprire gli eventuali danni arrecati a pedoni, ciclisti e mezzi stradali dal monopattino. La copertura segue quelle delle auto sostanzialmente. Non sono ancora chiari però al momento i parametri dei costi dell'assicurazione e ogni compagnia deciderà i costi della polizza. Le prime valutazioni si collocavano più o meno circa tra 50 e 100 euro l'anno. No, ecco, vabbè, insomma, questa è un po' l'indicazione. Vabbè, siete a posto voi, avete fatto assicurazione, avete fatto tutto, anzi meglio, andate in bicicletta, adesso ci sono tante piste ciclabili, anche una qua dietro la nostra radio in via Battisti. Vabbè, sono curioso poi con le scuole di vedere cosa succederà. Aiuto, vabbè, 18 e 12 minuti.

come abbiamo già anticipato e sentito anche durante il notiziario, sicuramente la notizia del giorno è la scomparsa di Osvaldo Bagnoli, il presidente dell'associazione ex calciatori El Sverona Guidotti. Come dire, da un input che si sta sentendo già in queste ore in diversi gruppi WhatsApp in giro, comunque molti hanno l'auspicio che il Bentegodi, che lo stadio venga intitolato appunto a Bagnoli. Ecco, questo è uno degli input che sta nascendo proprio in queste ore nel ricordo di Osvaldo Bagnoli, il trascinatore, l'allenatore di quel grande Verona che conquistò uno storico scudetto, aveva 91 anni e insomma lo si ricorda ovviamente anche dai microfoni di Radio Verona, lo si farà ovviamente poi e soprattutto in largo spazio anche in fuorigioco con Alessandro De Pietro.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
3: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
11: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
12: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
13: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A quasi 48 ore dalla conferma definitiva della sua condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese che uccise due rapinatori nel 2021, si sono aperte le porte del carcere di Bollate. Mattarella, aggraziato Minetti, si mette una mano sulla coscienza, dice l'uomo. La moglie fa domanda di grazia e il ministro Nordio avvia l'istruttoria. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni che mercoledì pomeriggio è stata risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina. Un DDL per rendere le piscine pubbliche e private più sicure, la proposta del ministro Musumeci. L'effetto temporale allenta la morsa dell'AFA sull'Italia. Nell'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, domenica le città da bollino rosso scenderanno a 14 e sembrano migliorare anche le previsioni per domani. I capoluoghi in rosso passano a 16, lo stesso numero di oggi. Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi in Messico al largo delle coste del Chiapas. La scossa, che ha avuto l'epicentro ad una profondità di 10 km nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 km dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l'allarme per il rischio tsunami. Formula 1, riecco Kimi Antonelli. Dopo una prima sessione non brillante, la Mercedes chiude al comando la FP2 con il leader del mondiale in 1:45.944. Secondo Norris e terzo Verstappen. Quarta la prima delle Ferrari con Hamilton. Undicesima quella di Leclerc. Domani terze libere alle 12.30, alle 16 le qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera.

0: più nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99 e TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: che voce, ragazzi. Giorgia, come saprei, le 18:43 minuti. Stavo guardando
1: i grandi successi dell'estate. Sì.
2: Radio Verona, Radio Verona.
0: No, stavo guardando una cosa veramente pazzesca. La pole dancer più anziana del mondo, ha 82 anni. È una ballerina piemontese di nome Idan Abignente e ha incantato tutti con le sue acrobazie. Veramente un'elasticità e un fisico a 82 anni veramente pazzesco, incredibile. Vabbè, non aggiungo altro. Tra le curiosità che poi ci portano in giro per l'Italia, per il mondo, ad esempio c'è questa. Il miele protegge la pelle dai danni dello stress e dei raggi UV. Secondo uno studio dell'Università degli Studi di Sassari, proteggerebbe la pelle dai danni appunto dello stress e quindi e anche ovviamente dai raggi ultravioletti, quindi basterebbe utilizzare del miele mille fiori all'1% che protegge la cute e dallo stress cutaneo dei raggi UV, e quindi basterebbe mettersene un po' sopra alla pelle, ecco, per questa protezione, per in qualche modo andare a ringiovanire la pelle. Non lo so, vabbè, ci proviamo, grazie ovviamente per questa dritta. Dai, fra poco vediamo un po' di eventi che accadono in città. Intanto abbiamo VTR Mida con Temporale.

0: Le 18:54 minuti, ben trovati, buonasera. Fra poco fuori gioco con Alessandro De Pietro. Intanto magari andiamo a guardare un po' di cose che riguardano il weekend veronese. Midsummer, sogno di un gioco di mezza estate per l'estate teatrale veronese. Sicuramente è questo uno degli spettacoli che potrete gustare dalle 20:30 al Museo degli Affreschi alla tomba di Giulietta, proprio lì al chiostro, quindi molto bello, fino a domenica 19 luglio. E poi tra le varie cose sicuramente segnaliamo stasera Angelina Mango al Teatro Romano di Verona, Festival Sonar al Centro Culturale 6 maggio 1848 questa sera, e poi tre serate di musica dal vivo anche a Mura Festival con musica questa sera, domani e anche dopodomani. E ricordiamo che a Mura Festival ci saremo anche noi tutti i giovedì, ovviamente anche giovedì prossimo a partire dalle 19. Insomma, domani ci saranno tra l'altro i The Fool, che insomma richiamano tanti giovani solitamente. Poi musica e spettacoli al Parco San Giacomo, e così per andare in giro alla Dise, e anche il palo della cucagna del Cadenon alla Dise, ecco, sicuramente carina anche quella come cosa. Comunque dai, gli eventi e le possibilità per il weekend veronese sono sempre tanti. C'è anche una pagina dedicata a tutto questo sull'arena.it. 18:56 minuti, piccolo break, subito dopo informazione quella da Verona e provincia, e poi arriva Alessandro De Pietro con Fuori Gioco per una puntata dedicata ovviamente a Osvaldo Bagnoli. State con noi, ciao da Matteo Sambucaro, buona serata e buon weekend.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois, e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
14: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro.
15: Sono le 19 in punto.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
16: Verona Top News.
18: Si terrà martedì 21 luglio alle 15 nella Basilica di San Zeno l'ultimo saluto della città ad Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore del Verona dello Scudetto, morto stamattina a 91 anni. Il sindaco Damiano Tomasi proclamerà il lutto cittadino. Martedì la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali.
16: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
18: Buonasera da Valentina Buratti. La città piange dunque Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas dello Scudetto, morto stamattina a 91 anni. Il ricordo della sua storia nel servizio di Davide Cailotto.
19: Poche parole ma buone. Osvaldo Bagnoli era fatto così e Verona l'ha amato anche per questo.
20: Ero di poche parole e poche cose, però quando le facevo... No, ma direi che soprattutto mi venivano bene.
19: Altro che cupo e triste, Zaso era così, un uomo acuto dallo humor fine e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo nel privato lo sanno bene.
20: Sono sempre sul chi va la mano, fino alla mia vita mi diverto e rido e scherzo anch'io.
19: Sembrerà un paradosso, ma il modo migliore per raccontare Osvaldo Bagnoli probabilmente è proprio attraverso le sue poche ma sempre impeccabili parole.
21: Campione d'Italia?
20: Sì, adesso l'abbiamo raggiunto e godiamocelo un po', via.
18: Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che insieme a una squadra straordinaria ha regalato a Verona il sogno più bello. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Sul sito ufficiale dell'Hellas, che piange il proprio presidente onorario, si saluta una leggenda inimitabile non solo del club ma di tutto il calcio italiano. L'europarlamentare ed ex sindaco Flavio Tosi lo ricorda come un allenatore straordinario e un uomo buono, un galantuomo d'altri tempi. Questo invece il pensiero del sindaco Damiano Tommasi.
22: Ma particolare e curioso perché ho avuto la possibilità di vederlo in campo giocare. Io l'avevo sempre visto come allenatore e da come giocava in campo ho capito perché è diventato un grande allenatore, è riuscito ad avere un risultato, perché pur avendo partecipato a una partita, insomma, di solidarietà, era di promozione di un evento a fine benefico, il risultato contava. Quindi questa sua grinta, questa sua voglia di essere protagonista in campo è credo quello che riusciva a trasmettere. Un'altra delle grandi caratteristiche che ha sempre avuto Osvaldo è stato quello di essere molto parsimonioso con le parole. Sicuramente faremo qualcosa per lasciarlo nella memoria.
18: I tifosi ora chiedono l'intitolazione dello stadio Bentegodi ad Osvaldo Bagnoli. A raccogliere questo desiderio anche l'SD Calciatori Hellas Verona, guidata dal presidente Sergio Guidotti. Da questa mattina il tantam è continuo, dice, c'è tanto dolore, ma adesso l'augurio è che Verona ricambi con un gesto doveroso quello che Bagnoli ha dato alla città. E questa sera alle 21:15 su Telearena ci sarà uno speciale sul percorso di Bagnoli a Verona. Voltiamo pagina, il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino, sentito nel processo scaturito dalla cosiddetta inchiesta Isola Scaligera 2, ha confessato l'esistenza di un piano per colpire la PM di Verona, Maria Beatrice Zanotti, il servizio di Alessandro Del Rico.
0: L'andrangheta voleva usare le maniere forti e aveva preso di mira il sostituto procuratore Beatrice Zanotti, che aveva aperto un fascicolo sulle attività delle cosche nel nostro territorio. Lo ha rivelato al processo Isola Scaligera 2 il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino. Si pensava un attentato, un'azione dimostrativa, forse con esplosivi, visto che la cosca ne aveva disponibilità nella nostra provincia. Mostrare i muscoli in questa maniera era l'idea, avrebbe dimostrato la forza dell'andrangheta nel veronese. Il piano poi saltò perché uno dei promotori decise di ritirarsi dal progetto. Questo non attenua ovviamente la portata delle dichiarazioni. La Zanotti nel frattempo è andata a lavorare a Cagliari. In dibattimento a Verona si parla di spaccio di droga, rapine, false fatture per operazioni inesistenti ed estorsioni a carico di una quarantina di persone. I capi di imputazione sono in totale 16, il tutto aggravato dal metodo mafioso.
18: Ennesimo episodio di violenza alla casa circondariale di Montorio a Verona, dove un detenuto questo pomeriggio ha infilzato alla gola con una matita un agente della polizia penitenziaria. A darne notizia il segretario locale al SIP Matteo Barbera, che già nei giorni scorsi aveva denunciato il clima di tensione all'interno del penitenziario, con personale insufficiente, sovraffollamento e la circolazione di droga e telefoni fra i detenuti. All'indomani delle nomine negli enti partecipati della regione scoppia il caso Lega. Il Carroccio di Verona è rimasto fuori in particolare dalla presidenza dell'Ater, andata a Forza Italia, e il segretario Paolo Borchia tuona verso Venezia.
2: Mancano a pochi mesi dalle elezioni quelli che sono gli strumenti operativi per fare politica sul territorio. Quindi noi non siamo qua a lamentarci per le poltrone o per le nomine, facciamo proprio un ragionamento di lavoro, un ragionamento operativo, perché se come partito abbiamo a disposizione le posizioni con le quali poter dimostrare ai veronesi di saper portare risultati, perché gli amministratori, quelli bravi, ce li abbiamo noi, chiaramente diventa un problema.
18: Si ferma temporaneamente il cantiere di Magis Calore in Viale Venezia in seguito al rinvenimento di alcuni reperti archeologici. Durante gli scavi per il teleriscaldamento sono stati sospesi i lavori in attesa delle indicazioni della soprintendenza e la viabilità tornerà alle condizioni originarie. Il cantiere intanto viene trasferito in via Cesari per una durata stimata di circa 50 giorni o comunque fino all'inizio dell'anno scolastico. Fiona May, due volte campionessa mondiale di salto in lungo, icona dello sport italiano, è gonghista per una sera all'Arena di Verona. Ieri a lei l'impegno di dare il via alla replica di Traviata. Ascoltiamo la sua emozione.
21: Oh, guarda, è una bellissima esperienza e finalmente uno dei miei sogni è sempre entrare e vedere un'opera a Verona, capito? Cioè, meglio così, no? Perché da piccolo in Inghilterra, Romeo e Giulietta, sai, Verona è molto speciale, molto particolare, e dopo quasi 50 anni allora c'è questa esperienza per fare il gong, no, ma sono veramente contenta, sono un po' emozionata, capito?
18: Da Valentina Buratti è tutto, grazie per l'attenzione e vi auguro una buona serata.
23: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
24: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
23: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
25: Serata in centro zero stress?
26: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
25: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
27: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
4: Radio Verona. Meteo.
5: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
4: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Buonasera, buonasera a voi tutti da Alessandro De Pietro. Ognuno di voi questa sera ha il diritto sacro di ricordare Osvaldo Bagnoli, di quello che è stato Bagnoli per tutti, per generazioni, per quelle generazioni anche a venire, per cui sarà comunque forte l'esempio tramandato da tutti, da padri, da nonni, semplicemente da chi ha vissuto quel Verona, semplicemente da chi ha vissuto quegli anni magnifici, 9 al Verona per Bagnoli, 3 in quello che è stato il Verona dal 57 al 60, il primo Verona di Serie A, il vuoto che lascia Osvaldo Bagnoli, il vuoto di chi ha semplicemente oggi raccolto i ricordi, raccolto il dolore di tanti suoi ex ragazzi, di quelli dello scudetto, ma non solo, quelli che vi faremo ascoltare anche noi attraverso tutto quello che è stato il lavoro della redazione anche di Telearena, di Davide Chelotto, di Alessio Faccincai, naturalmente tutto il lavoro della redazione dell'Arena, naturalmente di Radio Verona. 335 60 11 610 i vostri sms, 045 96 00 103 le chiamate in diretta. Logico che dovevamo aspettarcelo prima o poi, logico che aveva 21 anni Osvaldo Bagnoli, altrettanto logico che certi momenti vorresti non arrivassero mai, così come è stato invece questa mattina, così come è stata la notizia della morte di Bagnoli all'ospedale di Borgo Roma. Tanti sms già, quelli che si sono addensati nella nostra pagina Facebook, sulle nostre pagine social, tutte le nostre piattaforme del gruppo Atesis. Partiamo con quello che è il pensiero dolce, dolcissimo di Mario Puliero, del nostro direttore, con lui che ha attraversato in primissima persona da giovane proprio il Verona di Osvaldo Bagnoli.
7: Il mio ricordo di Osvaldo Bagnoli è relativo alle sue due ultime partite sulla panchina del Verona. Aprile 1990, allo stadio Bentegodi sono in corso i lavori in vista dei mondiali del 90. C'è la partita con il Milan, è una partita dove il Verona deve cercare di fare il miracolo per restare aggrappati ad una salvezza che soltanto qualche giornata prima era assolutamente imprevedibile. Ebbene, succede che la squadra di Bagnoli batte il Milan, toglie in pratica lo scudetto ai rossoneri, come era già accaduto in quel 20 maggio 1973. Si vince 2-1, c'è il gol nel finale di Davide Pellegrini. Io a quel tempo ero addetto stampa dell'Hellas Verona ed ero a bordo campo. A fine partita tutti andiamo a centro del campo per abbracciare Osvaldo, per abbracciare i giocatori, e ci rechiamo tutti verso gli spogliatoi che erano nella curva Maratona, proprio perché erano in corso i lavori. Ebbene, Bagnoli in quel momento ha richiamato tutti, ha quasi rimproverato il sottoscritto e ha rimproverato anche i giocatori, dicendo piano ragazzi, piano ad esultare, perché stiamo passando davanti allo spogliatoio, in quello spogliatoio c'è gente che sta piangendo perché ha perso uno scudetto. La settimana dopo siamo a Cesena e c'è la partita decisiva per il Verona, Cesena-Verona, anche il Cesena ha bisogno di punti per salvarsi, finisce purtroppo con la sconfitta sconfitta per 1-0 davanti a 8.000 tifosi del Verona che avevano creduto nel miracolo salvezza. Noi siamo negli spogliatoi e fatalità, gli spogliatoi sono proprio a fianco a quelli del Cesena. Io sono lì vicino con le spalle al muro con il presidente Chiampan e con Bagnoli e ovviamente affranti per quanto accaduto. Ci passa davanti l'allenatore del Cesena con la camicia aperta e esultando e in modo un po' sguaiato. E a quel punto mi è venuto in mente quello che era accaduto la settimana prima. Beh, quell'allenatore del Cesena poi ha fatto strada, era un giovane, ma poi è arrivato anche ad alzare la Coppa del Mondo. Ma a quel punto io mi tengo il mio Osvaldo, lui sì, un vero campione del mondo.
6: Era stato anche uno di quelli che aveva dispensato calcio all'epoca, no? Anche erudendo Marcello Lippi, proprio quel Marcello Lippi cui faceva riferimento Mario Puliero in questo splendido affresco di Osvaldo Bagnoli, anticipatore anche di certi concetti, poi anche appresi da Arrigo Sacchi, l'abbiamo detto tante volte, quello che è stato il grande giocatore anche Bagnoli, anche in quella spalla di Gibi Fabbri, del giovanissimo Fabio Capello, tutto quanto poi trasferito al Verona, soprattutto la sua casa, la sua vita, quella della sua famiglia, quella con Ciccio Mascetti, quella con Pierino Fanna, il primo ad informare sulla chat dei campioni dello scudetto, che è ancora così vivissima giorno dopo giorno quello che era successo. Pierino Fanna, uno degli ultimissimi a così aver avuto un contatto con Osvaldo Bagnoli, 91 anni, festeggiati proprio il 3 luglio, proprio due settimane fa. Antonio Di Gennaro, uno dei suoi ragazzi, il suo 10, il regista dello scudetto, questi 31 secondi che trasudano naturalmente passione, amore vero.
8: Buongiorno a tutti, oggi è un giorno triste per me, per tutti i miei compagni di quegli anni bellissimi di Verona, della città di Verona, e tutti i tifosi, tutti i butei, tutti quelli a cui hanno voluto bene a un uomo stupendo, un allenatore meraviglioso, una guida, un punto di riferimento per noi e per tutti. E quindi da parte mia e da parte di miei ex compagni, condoglianze alla famiglia e un abbraccio forte a Zaso, il nostro condottiero.
6: Così Di Gennaro, non credo che serva aggiungere molto. Grazie mister, vado con i messaggi. Cristiano, con te non scompare solo il ricordo di uno scudetto leggendario, ma svanisce un pezzo di quella Verona autentica, umile, fiera, che ha rappresentato per sempre. Questo è il messaggio, il pensiero di Cristiano. Stefano, era un ragazzino che correva ogni domenica in bicicletta per le strade di Verona, felice per le imprese dell'Osvaldo e dei suoi ragazzi, tanti ricordi, tante emozioni. Quello che conservo più gelosamente, il suo autografo. Ricordo che avevo quasi paura a chiederglielo, era imperscrutabile ma unico, mi regalò un sorriso, una dedica, una firma, sarai sempre nei nostri cuori, grazie per averci regalato l'impossibile. Questo è l'altro bellissimo messaggio di Stefano. Lucio, solo riconoscenza eterna per Bagnoli, poi ciao mister Bagnoli, scrive quest'altro amico, buon viaggio, adesso allenerai nelle vaste praterie in mezzo agli angeli, giallo e blu, grazie per averci fatto vivere dei momenti indelebili allenando quella squadra che vinse quello storico scudetto 84-85. Rimarrei impresso nella mia memoria, riposa in pace. Tante voci oggi, no? Anche quella leggerete domani sull'Arena, dei campioni dello scudetto, quella di Marangon che ha ipotizzato subito, che ha proposto quasi, no? D'impulso di intitolare lo stadio ad Osvaldo Bagnoli, proprio quello, proprio quella voce fortissima da parte di tutta la città che oggi ha così sintetizzato il buon Chicco Guidotti, Sergio Guidotti, presidente dell'associazione ex calciatori Hellas Verona, proprio nella sede con il nostro Alessio Facincani. Sentite.
9: Sergio Guidotti dentro la sede degli ex calciatori dell'Hellas, dove tutto parla di Osvaldo, e proprio da questa sede state raccogliendo l'urlo che si è già sollevato a Verona con il desiderio di tanti veronesi, il desiderio di tutta la città di intitolare lo stadio ad Osvaldo.
10: Sì, hai detto bene, oltretutto in questi locali il mister prima che si ammalasse veniva spesso, aveva dei suoi giorni, e soprattutto la compagnia di Dario Baruffi, di Ciccio Mascetti, passavano i pomeriggi interi qui, dove poi veniva a trovarlo il tifoso, era Oltretutto rimane ancora il nostro vicepresidente, perché la carica non gli è mai stata tolta. Hai detto bene, nel nostro consiglio, tra i nostri soci, è stato tutto un tam tam stamattina. Da un lato naturalmente il dolore e la tristezza della perdita dell'uomo, su cui non vale, penso che non sia neanche necessario dire altre cose, ma poi che secondo noi abbiamo sviluppato l'idea che la città di Verona dovrebbe ricambiare quello che lui ha dato alla città. Quando parlo della città di Verona dico tutti i veronesi, perché credo che la figura di Osvaldo Bagnoli vada oltre l'allenatore di calcio, cioè proprio l'uomo Osvaldo Bagnoli. Secondo noi l'abbiamo rilanciata questa mattina, l'abbiamo riportata nel pomeriggio sui nostri social. Sarebbe opportuno che il Comune di Verona, se ci sono le condizioni, gli dedichi lo stadio. Qui non aggiungo altro. Quando, come l'abbiamo scritto, è stato, l'hai detto tu prima, è stato un rincorrersi di sì, sono d'accordo, non ci sono neanche dubbi. Qualcuno ha fatto l'esempio del Maradona di Napoli, che in 10 giorni è passato da San Paolo a Diego Armando Maradona. E io credo veramente che il Comune di Verona sia una cosa su cui ci deve pensare in fretta. Ripeto, se ci sono le condizioni per poterlo fare, credo mai nome sarebbe più appropriato. Permettimi di concludere che, perché oltre al ricordo del mister, c'è un'altra persona con cui siamo molto legati, che è Ciccio Mascetti. E io ho visto qualche ritaglio di giornale nel Tempo, televisivo. Io credo che un settore dello stadio, una parte importante dello stadio, la tribuna d'onore, qualcosa deve essere. Ecco, c'è anche un'altra persona da ricordare, che è Emiliano Mascetti.
6: Così dunque Sergio Guidotti con il nostro Alessio Facincani. È un plebiscito naturalmente per lo stadio dedicato ad Osvaldo Bagnoli. Oggi, diceva Elkir, dall'alto della sua semplicissima profondità, che quello di Bagnoli sia un ricordo per sempre, che non sia semplicemente il ricordo di qualche giorno, il ricordo di un attimo davanti al tempo, che sia qualcosa che possa essere tramandato di generazione in generazione, semplicemente per l'esempio che è stato, un parere comune da parte di tutti i suoi compagni, di tutti quei meravigliosi suoi ragazzi, quelli di Bagnoli. Ci faremo un attimo fra poco ancora in diretta con i vostri messaggi, con tante voci, una più profonda dell'altra.
4: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
11: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
12: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
13: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
14: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
14: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
17: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
18: www.titospec.it.
19: Cosa fai, tesoro?
18: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
19: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
18: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
20: No, e adesso?
18: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
20: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
4: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: Torniamo in diretta, buonasera, il grande Osvaldo me lo trovai di fronte negli spogliatoi del tennis club del mio paese, stavo uscendo in accappatoio dalle docce, il mio istinto mi suggeriva di inginocchiarmi, per fortuna mi limitai ad un rispettoso saluto. Questo è Giulio, Fabio da Firenze, mi piace pensare che il nostro mister troverà Roberto Puliero ad aspettarlo, peccato abbia vissuto il dolore di questa ultima retrocessione. Grazie Osvaldo, mi hai regalato la gioia la sportiva più grande della mia vita, sei stato e resterai sempre un grande. Questo è Stefano Daffi. Oggi si chiude un cerchio cominciato nell'84-85 per noi nostalgici, vecchi tifosi di un calcio che non c'è più, adesso fatto solo di business plus valenze, con giocatori che sfido chiunque a ricordare dopo due tre anni che sono passati da Verona. Bisognerebbe far avere a questi fenomeni un minimo di attaccamento che avevano una volta chi vestiva i nostri colori, ma non solo a loro, ma soprattutto a chi ha in mano il nostro Hellas. Ciao Osvaldo, grazie di quello che ci hai fatto provare in quegli anni meravigliosi. Questo è Antonio, dice salutame El Giamma, il pensiero anche di Antonio. Ciao Ale, sono commosso. Paolo, come tutti quelli che come me hanno vissuto quegli anni, possono solo dirgli una cosa molto semplice che in generale non si dice più: grazie, come chiosò Roberto Puliero, il Verona è la migliore squadra d'Italia. Questo è Paolo, è dura stasera naturalmente anche per voi, un po' per tutti, no? Sentiamo questi tre minuti di Gianluca Tavellino, un altro che ha vissuto in primis a persona quel Verona, lui giocatore delle giovanili quando il Verona vinse lo scudetto in quegli anni naturalmente straordinari.
21: Ciao Alessandro, buonasera a tutti. E niente, ci sono persone che hanno vissuto il mister più di me e che magari lo hanno anche descritto meglio di me, però io devo dire che manca un punto di riferimento. Manca un punto di riferimento nella vita di tanti veronesi, perché egoisticamente, anche se ero a conoscenza in maniera molto capillare, visto l'amicizia proprio familiare tra i due nuclei, e anche se il mister stava soffrendo, però egoisticamente il mister c'era ancora. Questa mattina, quando mi è arrivata in lacrime la telefonata di una persona che era presente lì in ospedale quando il mister ha salutato tutti, mettiamola così, di positivo, mi è davvero un po' crollato il mondo addosso, ma più che altro il mondo di noi adolescenti dell'epoca di Bagnoli, no? Nel senso che Bagnoli lo conoscevo in casa perché mio papà lo aveva allenato, perché mio papà mi parlava raramente di lui, ma mi parlava in termini di un uomo allegro, come chi solo conosceva bene Osvaldo sapeva interpretare, non certo il musone e il silenzioso, che di fatto era una sua maschera che ha avuto per tutta la carriera da allenatore. Non mi hanno conosciuto come allenatore, non come meraviglioso numero 8 del vecchio Mentecodi. E quindi, sai, per tutti noi viene a mancare un po' quell'epoca lì, e ci sentiamo terribilmente anziani e terribilmente soli. Ho rivissuto a memoria dei grandissimi momenti, perché il mister ha saputo, nel suo essere anticonformista, nel suo essere molto concreto, ha saputo davvero segnare la storia contemporanea di questo club, e lo ha fatto in modo straordinario. In un post che ho fatto immediatamente per l'arena.it ho fatto fatica, ma io sono un istintivo, lo ribadisco a grande forza. Io non voglio insegnare niente a nessuno, ma bisogna che il Comune immediatamente intesti il Marcantonio Bentegodi e Osvaldo Bagnoli. Non bisogna aspettare il nuovo stadio, bisogna intestarlo subito. E credo che il dottor Marcantonio Bentegodi sarebbe felice del fatto che il suo stadio venga intitolato ad un grande come Osvaldo Bagnoli, perché Osvaldo Bagnoli era il Verona.
6: Siamo tutti quanti d'accordo, no? Queste le commosse parole di Gianluca Tavellin. Ci fermiamo un attimo, le news nazionali, raccogliete pensieri, ovviamente, 335 60 11 610, poi qui per la seconda parte di Fuori Gioco.
1: Fuori Gioco, per intervenire, linea diretta, 045 96 00 103, SMS e WhatsApp, 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Rogero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti, si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore, 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana, nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ciclismo: Schmid si impone nella 13ª tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dol e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.
22: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
23: Scialla, c'è Skoda.
22: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
23: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
22: Ah, e allora scialla.
24: Scialla, scialla.
22: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
24: Noi 1000.
22: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
25: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
10: paese. Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
6: 19 quasi 35 di questo lunghissimo, tristissimo giorno, scrive questo amico, per quanto ci hai dato, Bagnoli dedicherei l'arena. Scrive, ma penso vada rispettata la storia, lascerei Bentegodi lo stadio e chiamerei Piazzale Bagnoli il Piazzale Olimpia. Vedremo, chiaro che le voci sono state infinite, non soltanto di Gianluca Tavellino, non soltanto di qualcuno dello Scudetto, non soltanto di Chico Guidotti, semplicemente a travasare, a così raggruppare tutto quello che è stato il pensiero della gente. C'è Alessandro che è giorno triste, però restano i ricordi, la gioia che ha regalato, grande Osvaldo, che riposi in pace. Questo è Luigi da Verona. Il super bomber Nico Penso, 1 minuto e 14, a ricordare il suo grande maestro.
11: Oggi è venuto meno una persona a me molto cara, Osvaldo Bagnoli, una persona straordinaria sotto il profilo umano e professionale. Sotto il profilo umano ha cambiato sicuramente anche e inciso la mia vita di tutti i giorni, con i suoi consigli, con la sua vicinanza. Sotto il profilo professionale ha fatto sì che con i suoi insegnamenti riuscissi ad ottenere il massimo da quelle che erano le mie potenzialità. Ma quello che maggiormente mi verrà a mancare con la sua, così, per la sua mancanza è la sua semplicità, la sua umanità, quello che sotto il profilo umano posso considerarlo anche come un secondo padre. Per cui grazie Osvaldo, grazie mister per tutto quello che hai fatto e condoglianze alla famiglia, che penso che in questo momento stia soffrendo. Ma non mi...
6: Così dunque Nico Penso, no? È dolce anche, no? Il fermarsi da parte di Nico Penso. Nico Penso, quanti ricordi, fra l'altro c'è chi ricordava proprio oggi quella volta in cui Bagnoli, proprio contro l'Inter, contro la grande della Serie A, ne fece giocare tre insieme di attaccanti, fece giocare Elke, fece giocare Paolo Rossi, fece giocare anche Nico Penso, la faccia insomma di quel calcio che sembrava un po' retrodatato, quel calcio etichettato troppo facilmente come difensivista, insomma, per chi aveva comunque un libero che era un centrocampista come Tricella, per chi aveva un ex terzino che fece 9 gol come Elker, per chi aveva un esterno a tutta fascia, come direbbero quelli di oggi, insomma un laterale a tutta fascia che si chiamava Pierino Fanna, insomma due punte come Galdirisi ed Elker, un terzino insomma fluidificante per davvero come Marangon, un Di Gennaro che sapeva buttarsi in avanti negli spazi. Maurizio Iorio, da attaccante a attaccante, da Penso a Iorio.
26: Ciao mister,

0: campionato di quel 90, la signorilità di Bagnoli nel post, Verona-Milan, quella un po' meno, quell'esultanza molto meno composta di Marcello Lippi dopo la vittoria del suo Cesena sul Verona che retrocesse in Serie B. C'era Davide Pellegrini, c'era a Cesena, c'era soprattutto con il Milan quel gol iconico segnato al Super Milan di Sacchi, che proprio quel giorno perse lo scudetto a vantaggio del Napoli di Maradona.
1: Ciao mister, prima di essere stato un grande allenatore sei stato un grande uomo, una persona umile e signorile. Sotto la tua guida tutti noi giocatori siamo cresciuti e siamo migliorati non solo come giocatori di calcio, ma anche come uomini al di fuori dell'ambiente sportivo. La tua perdita sarà per noi e per tutto l'ambiente sportivo una mancanza enorme. Ti auguro di riposare in pace. Ciao mister.
0: Questo anche Davide Pellegrini, ve l'avevo detto, no? Che stasera sarebbe stata duro, il cordoglio anche del Verona, ovviamente lui del Verona presidente onorario. Ci sono stati infiniti messaggi, più di 1700 reazioni sulla nostra pagina Facebook, 235 commenti, decine di condivisioni. Proprio Damiano Tommasi, adesso l'abbiamo sentito anche nel notiziario, nel GR, con la nostra Valentina Burati, lo risentiamo adesso sempre ai nostri microfoni.
2: Per il mio cuore, ma il cuore di tutti i veronesi, aver vissuto da bambino quell'esperienza ovviamente ha segnato ancora di più le emozioni e quello che il calcio ha rappresentato per la mia vita e quello che l'Hellas rappresenta tuttora per me, fa tornare bambino. E ecco, un giorno particolare oggi, perché come spesso accade sono persone che vengono a mancare ma che non muoiono mai, perché alla fine i ricordi e il legame che hanno creato quella nostra città, quel gruppo, in particolare Osvaldo, anche per il suo modo di essere, credo che rimarrà intatto nella memoria di tutti noi, a maggior ragione oggi che diventa per sempre.
3: Ne ha un ricordo personale particolare?
2: Ma particolare, curioso, perché ho avuto la possibilità di vederlo in campo giocare. Io l'avevo sempre visto come allenatore e da come giocava in campo ho capito perché è diventato un grande allenatore, è riuscito ad avere un risultato, perché pur avendo partecipato a una partita insomma, di solidarietà, era di promozione di un evento a fine benefico, il risultato contava. Quindi questa sua grinta, questa sua voglia di essere protagonista in campo è credo quello che riusciva a trasmettere. Un'altra delle grandi caratteristiche che ha sempre avuto Osvaldo è stato quello di essere molto parsimonioso con le parole, molto attento e soprattutto preciso. Arrivava al punto e credo che questo glielo riconoscano tutti quelli che hanno avuto la fortuna di lavorare con lui.
4: È un po' un'affinità anche con il sindaco. Poche parole, giocare a calcio anche dopo la fine diciamo della carriera da professionista.
2: Ma devo dire che ho avuto il sogno da bambino, il 25esimo dello scudetto, quando abbiamo festeggiato al Bentegodi, di essere chiamato a entrare in campo proprio da lui, e credo che è una cosa che capita a pochi, ma al di là dell'affinità, insomma, delle poche parole, credo che abbia trasmesso questo in un mondo del calcio ipercomunicativo come può essere adesso, la sua figura credo che insegni ancora molto, per questo dico che è per sempre Osvaldo Bagnoli, lo sarà per sempre, credo che lo sarà anche per la città, perché sicuramente faremo qualcosa per lasciarlo nella memoria anche in maniera concreta, oltre alla benemerenza che è stata data alla squadra in occasione dei 40 anni dallo scudetto. Credo che ci sia altro da fare per materializzare quello che è già nel cuore di tutti.
5: Quel proprio giorno della cittadinanza onoraria Bagnoli non c'era, lei era riuscito ad avere contatti, non c'era per motivi di salute ovviamente, ma è stato citato da tutti i presenti sia in aula che fuori, lei ha avuto contatti in quel periodo con lui?
2: No, abbiamo ovviamente il contatto con la famiglia che è sicuramente in questo momento nel cuore di tutti noi. Sappiamo insomma gli ultimi anni della sua vita, Osvaldo, le difficoltà che ha avuto, le difficoltà che ha la famiglia, quindi anche come associazione ex Giallo Blu, di cui ho l'onore di far parte

0: siamo stati sempre vicini alla famiglia. Come ho detto, credo che sicuramente al momento Osvaldo ha dato di più alla città di quello che la città è riuscita a dare a lui.
1: Ecco, a proposito proprio di questo sindaco, c'è già qualche idea, qualche modo, qualche strada particolare per ricordare Bagnoli? Stiamo parlando anche di nuovo stadio oppure ci sono altre idee che potrebbero diventare concrete?
0: Insomma, a caldo, ma in generale quello che ho detto, insomma, Osvaldo Bagnoli è riuscito a dare di più alla città di quello che negli anni è riuscita la città a dare, nonostante il tanto affetto che ha dato. Credo che da un punto di vista concreto, materiale, che rimanga nella memoria, bisogna fare qualcosa di speciale. Ci penseremo anche vedendo le possibilità che abbiamo. Sicuramente una delle cose che posso dire anche rispetto alla sua persona è che non si è limitato al calcio, non si è limitato allo scudetto. Come dicevo, è stato un modo di porsi, non so, la mano umile, era davvero una concretezza e insomma sono anche emozionato a parlarne, perché credo che siamo cresciuti noi di quella generazione pensando a un calcio fatto di persone di questo spessore e oggi, al di là del calcio, lo sport in generale, ma non solo lo sport, la politica, le attività produttive, insomma, hanno bisogno di persone di questo spessore.
2: Viene definito come una delle imprese più straordinarie, con lo scudetto del 85 del calcio italiano. Perché?
0: Ma io da tifoso mi sembrava normale che lei la svincesse, perché però è sicuramente stata una cosa straordinaria che il tempo, come si dice, no, che sia stato detto da Volpati nello spogliatoio, il tempo ha reso l'impresa sempre più grande man mano che passavano gli anni, e credo che sia stato molto un risultato di Osvaldo Bagnoli e del suo modo di fare. Il suo modo di convincere ha motivato giocatori che forse pensavano di non fare la loro carriera a Verona o di non avere successo a Verona, ha motivato un gruppo legandolo molto, ha motivato il gruppo responsabilizzandolo e poi facendogli credere quello che sembrava impossibile. Credo che questo sia forse uno dei segreti che nel calcio di oggi si fa fatica, perché la continuità di relazione tra allenatore, società, giocatori non c'è più, così forte, così umana, chiamiamola così, e quindi fatica a vestirsi di quei contorni che ha lo scudetto dell'Hellas Verona.
3: Così Damiano Tommasi. Ciao Ale, ricordo un episodio in cui forse a fuori gioco si raccontò un aneddoto di una macchina con a bordo lo Svaldo, Gigi Radice, Giovanni Trapattoni, Nils Liedholm, un set di leggende su quattro ruote, ci mancherà tanto e non sarà mai dimenticato. Francesco dal Lussemburgo, ero allo stadio di Bergamo quel giorno, ho girato tutto il giorno vestito di giallo e blu per il centro di Bergamo, indimenticabili, grazie Osvaldo, da parte di Maurizio, proprio da Bergamo. Lucia sintetizza forse il pensiero di tanti, no? Semplicemente dice sulla nostra pagina Facebook, quella di Fuorigioco, i migliori anni della nostra vita. Bagnoli non è morto, Luciano è ancora vivo dentro di noi veronesi, personaggio mite ma competente, ora gira nei prati verdi dell'universo, spettaci che un giorno o l'altro, forse fra un po' o forse fra 100 anni, ci incontreremo, magari ti porteremo la nuova maglia del secondo scudetto tanto sognato. Condoglianze ai familiari. Lorenzo, il mio ricordo personale, un concerto al Camp Nou, era seduto al mio fianco, poche parole, una persona pacata, umile e schiva, allo stesso tempo molto cordiale, un signore. Giorgio dice: non piangevo da anni, grazie di tutto. E poi una foto che abbiamo postato sulla nostra pagina, quella di Roberto Puliero che intervista Giovanni Bagnoli, che intervista Osvaldo Bagnoli. Gianni dice: bellissima coppia, quante cose avranno da raccontarsi. Un sacco di messaggi: abbinare l'umiltà alla competenza, questo è lo Osvaldo, più passa il tempo più ci rendiamo conto di quanto bello sia stato quell'irripetibile periodo, questo è Giambattista. Grazie Flavio per averci regalato gli anni più belli del nostro Verona, condoglianze naturalmente a tutta la sua famiglia. Fedra, ciao mister, grazie per come ci hai emozionato in tanti anni fa, ora riposati, grande uomo. Inutile insomma andare a inseguire tutti quelli che sono i vostri messaggi, potrete leggere, ce ne sono davvero centinaia, non ho parole per il dolore, riposa in pace Massimo, mister, sarai sempre nel mio cuore, grazie di tutto Osvaldo, se incontri Puliero salutalo per noi, non morirete mai nei nostri ricordi, questo è Alberto, non bisogna aspettare che venga costruito il nuovo stadio, il Bentegodi si potrà tranquillamente chiamare stadio Osvaldo Bagnoli, come hanno fatto da altre parti d'Italia, riferimento facile, no? Anche al San Paolo, diventato in fretta stadio Diego Armando Maradona. Tre anni dopo aver riportato il Verona in Serie A vinse lo scudetto, nel mezzo contese fino all'ultimo la Coppa Italia alla Juventus, più forte di tutti i tempi. Il Bagnoli che è stato, il Bagnoli giocatore, il sublime numero 8, come diceva Gianluca Tavellini, tra l'altro proprio il papà Guido ad allenare Bagnoli in quegli anni di Verona, 57-60, insomma c'era Guido Tavellini e c'era Osvaldo Bagnoli, c'era Osvaldo Bagnoli nella spalla di Jimmy Fabbri, nella spalla di Fabio Capello, c'era Bagnoli poi a far da guida rispetto a tutti quegli allenatori dell'epoca, quelli giovani, anche da Lippi e Sacchi, non ci dimenticheremo mai di sottolinearlo, no? Quelli che hanno imparato anche da Bagnoli, che hanno preso ispirazione anche da Bagnoli, non ci dimentichiamo fra l'altro anche il Bagnoli nella Hall of Fame del calcio italiano per lo scudetto con Lella. Se è un giorno triste, come hanno ricordato in tanti, è un giorno che ci riporta agli anni più belli, come diceva Lucia prima, che ci riporta allo scudetto, che ci riporta in generale a quello che è stato il magnifico Verona e la magnifica Verona di allora. Nella mia collezione Fabietto conservo la sua felpa, grande persona oltre che allenatore, questo è il messaggio di Fabietto. Da oggi Maurizio, Verona è senza il più grande condottiero, grazie per averci fatto il più grande regalo sportivo di sempre, persona unica, ti sei fatto amare da tutti, questo ha scritto proprio Maurizio. Non ti dimenticheremo mai, questo è Nicola, una grande persona, questo è Martino, ringrazio di avere l'età per aver vissuto al meglio i suoi anni, grazie Osvaldo, questo è Giovanni, poi il grande uomo, concetto inflazionatissimo, dico grazie tante volte Palmina per la persona che è stata, per il lustro che ha dato a Verona, grazie mister Bagnoli, un abbraccio fino al cielo, e avanti così, avanti come starete pensando voi, avanti come starete tornando voi indietro, no? A ricordare quello che è stato il Verona di Bagnoli, quello che è stato soprattutto Osvaldo Bagnoli, il Bagnoli che disse ad Elkir a un certo punto in Italia, ricordati che gli attaccanti non perdono mai palla, giusto per così ribadire un concetto a lui tanto caro, quei concetti tanto semplici quanto efficacissimi, quelle due parole, due veramente o tre, che disse a Brighel entrando nella sua camera del ritiro prima di Verona-Napoli, tu domani marchi Brighel, poi Brighel risponde altrettanto sinteticamente ya, e poi sapete tutti come è finita col Napoli, come è finita poi in quel campionato. Ha vissuto così Bagnoli, ha vissuto nel suo silenzio, la forza anche dei silenzi, ricordata da tanti dei suoi ex giocatori, da Bruni fino a Fontolane, quei silenzi che si dicevano già tutto, quel suo essere papà tante volte, oltre che allenatore, quell'essere stato semplicemente insegnante di vita, quella vita che per lui veniva prima del calcio, perché poi un grande calciatore era prima di tutto un grande uomo, proprio come è stato lui. Ci salutiamo qui naturalmente nel ricordo eterno, nel pensiero eterno di Osvaldo Bagnoli, che oggi ci ha lasciato all'età di 91 anni, compiuti il 3 di luglio, la festa per i suoi 91 anni, in silenzio naturalmente anche quella, prima di quella che è stata la tristissima notizia con cui ci siamo tutti quanti noi svegliati. Davvero grazie anche a voi tutti per la delicatezza che avete mostrato in tutti i vostri messaggi, anche così rastrellando il vostro cuore, non soltanto i vostri ricordi, lasciandoci una puntata indimenticabile per tanti motivi, anche attraverso quello che è stato il vostro personalissimo pensiero del grande, del grandissimo, del magnifico Osvaldo Bagnoli. Grazie naturalmente alla regia di Matteo Sambugaro, grazie alle redazioni di dell'Arena, di Telearena, il nostro direttore Mario Puliero, Gianluca Tavellini, tutta la redazione dell'Arena, da Francesco Arioli e Luca Mantovani, a tutti gli altri, naturalmente i tecnici di Radio Verona per aver costruito questa puntata anche facile così costruire per quello che è stato semplicemente un pensiero unico, un pensiero sempre più forte, un pensiero che sarà fortissimo quello che speriamo tutti quanti noi anche fra tanto tanto tempo, quando Osvaldo Bagnoli sarà ancora dentro di noi. Grazie ancora a tutti, le ultime di cronaca sempre con la nostra Valentina Burati. Buon venerdì sera davvero da Alessandro Di Pietro.
4: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 €. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 €.
6: Galassia!
5: L'iper risparmio per tutti.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
13: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
13: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
15: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Verona. Ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Si terrà martedì 21 luglio alle 15 nella Basilica di San Zeno l'ultimo saluto della città ad Osvaldo Bagnoli, il leggendario allenatore del Verona dello Scudetto, morto stamattina a 91 anni. Il sindaco Damiano Tomasi proclamerà il lutto cittadino. Martedì la bandiera civica sarà esposta a mezz'asta in tutte le sedi comunali.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Buonasera da Valentina Buratti. La città piange dunque Osvaldo Bagnoli, storico allenatore dell'Hellas dello Scudetto, morto stamattina a 91 anni. Il ricordo della sua storia nel servizio di Davide Cailotto.
6: Poche parole ma buone. Osvaldo Bagnoli era fatto così e Verona l'ha amato anche per questo.
7: Ero di poche parole, poche cose, però quando le facevo... No, ma direi che soprattutto mi venivano bene.
6: Altro che cupo e triste, Zaso era così, un uomo acuto dallo humor fine e tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo nel privato lo sanno bene.
8: Sono sempre sul chi va la mano, fino alla mia vita mi diverto e rido e scherzo anch'io.
6: Sembrerà un paradosso, ma il modo migliore per raccontare Osvaldo Bagnoli probabilmente è proprio attraverso le sue poche ma sempre impeccabili parole.
9: Campione d'Italia?
8: Sì, adesso l'abbiamo raggiunto e godiamocelo un po', via.
4: Ci lascia una persona autentica e un grande allenatore che ha incarnato un calcio fatto di passione e valori e che insieme a una squadra straordinaria ha regalato a Verona il sogno più bello. Così il presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Sul sito ufficiale dell'Hellas, che piange il proprio presidente onorario, si saluta una leggenda inimitabile non solo del club ma di tutto il calcio italiano. L'europarlamentare ed ex sindaco Flavio Tosi lo ricorda come un allenatore straordinario e un uomo buono, un galantuomo altri tempi. Questo invece il pensiero del sindaco Damiano Tommasi.
10: Ma particolare, curioso, perché ho avuto la possibilità di vederlo in campo giocare. Io l'avevo sempre visto come allenatore e da come giocava in campo ho capito perché è diventato un grande allenatore, è riuscito ad avere un risultato, perché pur avendo partecipato a una partita, insomma, di solidarietà, era di promozione di un evento a fine benefico, il risultato contava. Quindi questa sua grinta, questa sua voglia di essere protagonista in campo è credo quello che riusciva a trasmettere. Un'altra delle grandi caratteristiche che ha sempre avuto Osvaldo è stato quello di essere molto parsimonioso con le parole. Sicuramente faremo qualcosa per lasciarlo nella memoria anche.
4: I tifosi ora chiedono l'intitolazione dello stadio Bentegodi ad Osvaldo Bagnoli. A raccogliere questo desiderio anche l'SD Calciatori Hellas Verona, guidata dal presidente Sergio Guidotti. Da questa mattina il tantam è continuo, dice, c'è tanto dolore, ma adesso l'augurio è che Verona ricambi con un gesto doveroso quello che Bagnoli ha dato alla città. E questa sera alle 21:15 su Telearena ci sarà uno speciale sul percorso di Bagnoli a Verona. Voltiamo pagina. Il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino, sentito nel processo scaturito dalla cosiddetta inchiesta Isola Scaligera 2, ha confessato l'esistenza di un piano per colpire la PM di Verona, Maria Beatrice Zanotti. Il servizio di Alessandro Del Rico.
9: L'Ndrangheta voleva usare le maniere forti e aveva preso di mira il sostituto procuratore Beatrice Zanotti, che aveva aperto un fascicolo sulle attività delle cosche nel nostro territorio. Lo ha rivelato al processo Isola Scaligera 2 il collaboratore di giustizia Nicola Toffanin, esponente del clan Giardino. Si pensava un attentato, un'azione dimostrativa, forse con esplosivi, visto che la cosca ne aveva disponibilità nella nostra provincia. Mostrare i muscoli in questa maniera era l'idea, avrebbe dimostrato la forza dell'Ndrangheta nel veronese. Il piano poi saltò perché uno dei promotori decise di ritirarsi dal progetto. Questo non attenua ovviamente la portata delle dichiarazioni. La Zanotti nel frattempo è andata a lavorare a Cagliari. In dibattimento a Verona si parla di spaccio di droga, rapine, false fatture per operazioni inesistenti ed estorsioni a carico di una quarantina di persone. I capi di imputazione sono in totale 16, il tutto aggravato dal metodo mafioso.
4: Ennesimo episodio di violenza alla casa circondariale di Montorio a Verona, dove un detenuto questo pomeriggio ha infilzato alla gola con una matita un agente della polizia penitenziaria. A darne notizia il segretario locale al SIP Matteo Barbera, che già nei giorni scorsi aveva denunciato il clima di tensione all'interno del penitenziario, con personale insufficiente, sovraffollamento e la circolazione di droga e telefoni fra i detenuti. All'indomani delle nomine negli enti partecipati della regione scoppia il caso Lega. Il Carroccio di Verona è rimasto fuori in particolare dalla presidenza dell'Ater, andata a Forza Italia, e il segretario Paolo Borchia tuona verso Venezia.
11: Mancano a pochi mesi dalle elezioni quelli che sono gli strumenti operativi per fare politica sul territorio. Quindi noi non siamo qua a lamentarci per le poltrone o per le nomine, facciamo proprio un ragionamento di lavoro, un ragionamento operativo, perché se come partito abbiamo a disposizione le posizioni con le quali poter dimostrare ai veronesi di saper portare risultati, perché gli amministratori, quelli bravi, ce li abbiamo noi, chiaramente diventa un problema.
4: Si ferma temporaneamente il cantiere di Magis Calore in Viale Venezia in seguito al rinvenimento di alcuni reperti archeologici. Durante gli scavi per il teleriscaldamento sono stati sospesi i lavori in attesa delle indicazioni della soprintendenza e la viabilità tornerà alle condizioni originarie. Il cantiere intanto viene trasferito in via Cesari per una durata stimata di circa 50 giorni o comunque fino all'inizio dell'anno scolastico. Fiona May, due volte campionessa mondiale di salto in lungo, icona dello sport italiano, è gonghista per una sera all'Arena di Verona. Ieri a lei l'impegno di dare il via alla replica di Traviata. Ascoltiamo la sua emozione.
12: Oh, guarda, è una bellissima esperienza e finalmente uno dei miei sogni è sempre entrare e vedere un'opera a Verona, capito? Cioè, meglio così, no? Perché da piccolo in Inghilterra, Romeo e Giulietta, sai, Verona è molto speciale, molto particolare, e dopo quasi 50 anni allora c'è questa esperienza per fare il gong, no, ma sono veramente contenta, sono un po' emozionata, capito?
4: Da Valentina Buratti è tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona serata.
2: Meteo.
13: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
0: Radio Verona.
2: Flashback. Selection.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo. La qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Pentito ma convinto di subire un'ingiustizia, prima di oltrepassare la soglia del carcere di Bollate, Mario Roggero scandisce il suo attacco al Quirinale. Mattarella, dice il gioielliere che ha ucciso due rapinatori, ha concesso la grazia a uno scafista e a Nicole Minetti si mette una mano sulla coscienza. I suoi legali avevano chiesto il rinvio della carcerazione, mentre la moglie ha fatto istanza di grazia. E la premier Meloni attacca intanto i risarcimenti disposti per i familiari delle vittime. Non è giusto, dice, ricordando come nell'ultimo DDL sicurezza siano esclusi gli indennizzi a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato. Nordio lavora all'istruttoria per il provvedimento di clemenza e torna allo scontro tra governo e magistrati. I giudici applicano la legge, dice l'ANM. Due parentesi di spensieratezza trasformate in tragedia. È morta Alice, la bimba di 11 anni risucchiata da un bocchettone mentre faceva il bagno in una piscina a Sestri Levante. Il ministro Musumeci promette tempi veloci per il DDL sulla sicurezza nelle piscine. Alessio Coletti, appena 15 anni, stava invece giocando in un Luna Park a Spotorno quando è rimasto folgorato. Nelle ultime 24 ore 8 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz, 4 delle quali battenti bandiera americana, nonostante il blocco navale ripristinato dagli Stati Uniti. Intanto Axios si rivela che Trump ha comunicato ad Israele l'invio di altre decine di aerei in vista di una possibile espansione delle operazioni militari contro l'Iran. Ciclismo: Schmid si impone nella 13esima tappa del Tour de France, la frazione più lunga tra Dol e Belfort. Lo svizzero ha battuto in una volata 2 il colombiano Tejada. Sorride Pidcock, il britannico chiude terzo e sale al quarto posto della classifica generale. Pogacar ancora in maglia gialla. È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Nelle prossime ore sono previsti rasserenamenti con temperatura massima che oggi arriverà sino ai 33-34 gradi. Domani, sabato 18 luglio, sereno o poco nuvoloso con temperatura massima 35, minima 23.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.
2: Come on.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
1: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
2: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: caliente, rumba, caliente, sabor, caliente.
1: Radio Verona, la tua musica.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
5: Dance Club su Radio Verona. Dance Club.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
3: Su Radio Verona Dance Club.
4: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli, e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano, trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677,92 euro.
2: Su Radio Verona, Dance Club.
3: So, we're at the club.

0: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
1: Radio Verona Dance Club, su Radio Verona Dance Club.

picchieranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re vendendoli per denaro.

no mind. I want to be offline. No stress.